0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria, sulla 10 dei Fiori, dalle 22 alle 6, chiusa la carreggiata direzione Genova tra Celle Ligure e Varazze. Lavori di notte anche sulla A7 Milano-Genova, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Con orario 22-6 chiusa anche la A12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione di Sestri Levante. Sulla A26 dei Trafori tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Allacciamento a 10 Genova 20 miglia e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Gravellona Toce. In Piemonte, sempre sulla A26 dei Trafori, con orario 22-6 chiuso il tratto Arona Baveno verso Gravellona Toce. In Lombardia, dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano Bologna, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano Varese, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano e poi verso Varese tra Gallarate Gattico e Gallarate Nord. Dalla mezzanotte alle 5 sulla 9 Milano Como Chiasso, chiuso il tratto compreso tra allacciamento 8 e Origgio verso Chiasso. In Veneto sulla A27 Mestre Belluno, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Fadalto Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Palmanova a Tarvisio, tratto chiuso dalle 22 alle 6 del mattino tra Carnia e Gemona Osoppo verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo.
9: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria sulla 10 dei Fiori dalle 22 alle 6 chiusa la carreggiata direzione Genova tra Celle Ligure e Varazze. Lavori di notte anche sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Con orario 22-6 chiusa anche la 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione di Sestri Levante. Sulla A26 dei Trafori tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Allacciamento a 10 Genova 20 miglia e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce. In Piemonte, sempre sulla A26 dei Trafori, con orario 22-6 chiuso il tratto Arona-Baveno verso Gravellona-Toce. In Lombardia dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Bologna chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e poi verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. Dalla mezzanotte alle 5 sulla 9 Milano-Como-Chiasso chiuso il tratto compreso tra allacciamento 8 e Origio verso Chiasso. In Veneto sulla A27 Mestre-Belluno chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Fadalto-Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. In Friuli Venezia-Giulia sulla 23 Palmanova a Tarvisio, tratto chiuso dalle 22 alle 6 del mattino tra Carnia e Gemona Osoppo verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
3: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Revielli, Disco Night.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più.

0: ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
10: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. E il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina inventa le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a cento che della sorte sua viva contento.

0: Iridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Stretta del questore del VCO sui soggetti pericolosi, due avvisi orali da altrettanti giovani violenti legati allo spaccio, 5 fogli di via a residenti fuori provincia con precedenti per furti e truffe. Scontro frontale ieri mattina tra due auto sulla provinciale tra Domo e Villa, il bilancio di 3 feriti tra cui un minorenne, tutti non gravi, pesanti ripercussioni però per la viabilità. Domodossola ha denunciato dalla polizia locale, un uomo trovato alla guida ubriaco, la patente gli era già stata sospesa per lo stesso motivo. Riaperti anche gli ultimi due piani del parcheggio di via Rosmini a Intra dopo i lavori di messa in sicurezza che il comune ha dovuto svolgere, attivata inoltre la vigilanza notturna contro i vandali.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì giugno, sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 20 e 34 gradi, la tendenza per il fine settimana, sabato instabile con possibili temporali, domenica soleggiato. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 26 giugno. Le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento Sandro Botticelli, la Venere e la Primavera, sono oggi esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente degli spazi dedicati al genio fiorentino della pittura del 400 alle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Per la prima volta sono collocate in dialogo diretto e inedito in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. Le sale della galleria che ospitano i maggiori capolavori di Botticelli sono quindi state completamente rinnovate. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde.
3: Il allestimento delle sale di Botticelli rappresenta un appuntamento importante per le Gallerie degli Uffizi perché si tratta del primo riallestimento del secondo piano del museo portato a termine. Le novità fondamentali sono numerose. La prima, una ripresa della museografia classica e storica degli Uffizi con questa zoccolatura in pietra che ricorda le boiserie esistenti fino all'inizio del secolo scorso. L'introduzione di mediazione digitale nelle sale attraverso degli schermi che raccontano i dettagli, la storia e l'iconografia di alcune delle opere principali e attraverso queste il percorso storico pittorico di Botticelli nel caso per l'appunto di queste sale e poi la possibilità di contemplare le opere iconiche di Botticelli, la Primavera e la Venere, senza schermi o vetri protettivi e quindi ritrovando la loro originale identità di quadri per quanto monumentali.
2: A Roma, a Tor Bella Monaca, un progetto per superare i pregiudizi. Dal percorso di coprogettazione del progetto Bella Fateci Spazio è emerso come Tor Bella Monaca sia un quartiere di cui molti parlano ma che pochi conoscono davvero. Anche chi lo abita non sempre è consapevole delle risorse, delle opportunità e delle realtà che il territorio offre. Per contribuire a superare i pregiudizi che ancora lo circondano è stata ideata un'azione che usa le cartoline, simbolo del viaggio e della scoperta. Attraverso una cartolina si racconta un luogo e si crea una connessione tra persone che vivono nella stessa città ma che spesso non si incontrano. Le parole della presidente dell'associazione Cubo Libro, Claudia Bernabucci.
4: Progetti come Belle, le iniziative che cercano di raccontare un altro volto, quello vero, quello vissuto realmente non da cronaca delle periferie, sono fondamentali. I luoghi di periferia sono molto spesso i luoghi in cui il sistema concentra categorie di descrizioni come il disagio, come lo spaccio, come la povertà, ma sono in realtà luoghi ricchi di complessità dove il numero delle persone amplifica il numero delle possibilità e delle storie che contengono.
2: Turandot atterra in Sardegna con un flash mob a sorpresa all'aeroporto di Cagliari-Elmas fino al 2 luglio al Teatro Lirico di Cagliari, il capolavoro di Puccini. Ma intanto all'aeroporto c'è stata un'anteprima che ha sorpreso i passeggeri che transitavano nell'area partenze. Un'iniziativa accolta da applausi, foto e video ricordo. Il dramma ambientato a Pechino al tempo delle favole è uscito di scena per raggiungere spazi insoliti. Tra il via vai, il decollo dei voli, il vociare e i trolley, le note del pianoforte di Francesca Pittau hanno introdotto le voci e le immortali arie. Tu che di gel sei cinta, affidata al soprano croato Darija Ugutan, in questa reggia nell'interpretazione del soprano americano Courtney Mills e poi la celeberrima Nessun dorma con la voce di Marco Berti. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Buongiorno e buon venerdì, siamo il 26 di giugno, c'è un fine settimana in arrivo ed è definito caliente, caliente. Cosa dobbiamo fare con questi record del caldo, con tutta sta roba che ci sta accadendo, con tutto sto appiccicaticcio? Dobbiamo resistere, resisteremo. Questo è l'appuntamento che non è mai troppo presto, a quest'ora forse qualcosa si può fare. 0323 55 21 24 i nostri social a disposizione per cominciare a parlare di weekend.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buongiorno da Moira ed RVL Radio con Ultimo Romantica. A proposito di fine settimana e di mese di giugno, in questo mese sono arrivati un sacco di turisti. A quanto pare c'è stato anche un aumento rispetto allo scorso anno. Gli arrivi domestici nelle strutture ricettive, gli alberghi, gli esercizi extraalberghieri, gli alloggi destinati agli affitti brevi, praticamente sono stati di oltre 8 milioni. La domanda italiana ha mostrato la dinamica più positiva, sostenendo l'avvio della stagione delle vacanze estive. In più componente internazionale, che non è niente male. Il movimento turistico di giugno, quasi 20 milioni di arrivi e 67 milioni di presenze. La domanda degli stranieri continuerà a rappresentare la quota maggioritaria dei pernottamenti, 59% del totale. Beh, per gli altri, buone vacanze.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

of Base, Beautiful Life, non molto a seconda delle cose che diciamo, anche perché questa notizia non è proprio positiva. 425.000 posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni e potrebbero aumentare. È l'allarme lanciato da Consumers Forum, che ha restituito l'immagine di un mercato del lavoro completamente rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. E infatti si parla del 25% dell'occupazione globale che rientra in professioni potenzialmente esposte all'AI, con percentuali più elevate nei paesi ad alto reddito. In sostanza, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. Ci sono delle professioni a rischio, quelle che includono attività ripetitive, componenti digitali e testuali automatizzabili, banche, poste, cassieri e traduttori. Non sono tutti così preoccupati, vedi Jeff Bezos, il papà di Amazon, che ha detto: la gente sta saltando alla conclusione che i posti di lavoro spariranno, ma penso che stiano sbagliando. Secondo Bezos, l'intelligenza artificiale porterà invece dell'età dell'oro. La preoccupazione resta alta sotto diversi punti di vista.

0: domenica con Saif, ve la diciamo già in anticipo, ve la diamo lì, ve la buttiamo lì la buona domenica, perché sarà una domenica calda, come hanno detto gli esperti meteo. Lo consideriamo anche noi, è un record dei record. Staremo a vedere quando ci ritroviamo lunedì. Nel frattempo, pensierini legati all'intelligenza artificiale, preoccupazioni per determinate mansioni o tipi di lavoro o categorie di lavoratori, mentre quello che ha soldi e chi ne ha di più non si preoccupa, ma che gli frega Jeff Bezos, però a noi sì, vediamo quello che succederà. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: I'm

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL.

0: come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Come? Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Shakira Burnaboy, dai dai, continua l'affair mondiali, la musica dei mondiali, i giochi, i gol e i personaggi dei mondiali che noi lasciamo alla redazione sportiva, così almeno io mi metto dall'altra parte, faccio altro. Prima abbiamo parlato di riccone Bezos, ce n'è un altro riccone, Elon Musk, il primo trilionario al mondo, con la sua SpaceX e soprattutto un portafoglio che si gonfia sempre più, avete capito bene. Sono cifre importantissime, sono quelle combinate come risultato delle ricchezze vantate dalle quattro persone più ricche al mondo alle sue spalle, gli altri un po' di meno, mentre lui continua i trilioni. A me sembra una roba da Paperon de Paperoni, figurati. Ne parliamo ancora tra poco, ora c'è Francesco Gabbani.

Summer Funk, la musica di RBL, la radio che vi tiene compagnia, ma è anche il suono dell'estate 2026 che ci fa muovere un po' anche nelle prime ore del mattino. Qui non ci muoviamo noi, ma si muovono quelli lì a suon di dollaroni, anzi trilioni, come quelli di Elon Musk. A fronte di questo status trilionario, Musk ha dichiarato di spendere poco in beni di lusso, arrivando talvolta a dormire negli uffici e negli impianti delle sue aziende oppure a casa di amici. Ha affermato che la sua unica eccezione è costituita da una flotta di jet sui quali gestisce gran parte dei suoi affari personali. Comunque ha speso circa 33 miliardi di fondi propri e quote azionarie per rilevare Twitter, lo ricordate, ridenominato X, per riorganizzare questo social network. Ha detto anche di avere la sua residenza primaria in un edificio da $50,000 alla base di lancio Starbase. La sua compagna Shivon vive con 4 dei figli del tycoon, che ne ha avuti ben 14 in tutto da 4 donne diverse, in un complesso residenziale privato vicino al lago Austin in Texas. Problemi di soldi? Ma no!

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Martin, Morirodare, italiani brava gente, promossi con riserva sulle fake news dedicate al cibo, promossi in alcuni casi a pieni voti, in altri con riserva. È vero, siamo interessati ai temi della nutrizione, cerchiamo di capire quali sono le notizie vere o le fake news. Il 93% ad esempio sa che eliminare i carboidrati dalla dieta non rappresenta un modo efficace e salutare per dimagrire, il 90% non associa automaticamente i prodotti light o senza zucchero alla perdita di peso. La conoscenza del glutine appare meno consolidata rispetto ad altri aspetti indagati. Qui bisogna studiare ancora un po'. Il 77% ha riconosciuto che non esistono evidenze scientifiche che sconsigliano il consumo di frutta dopo i pasti. Il 74% ha correttamente indicato che lo zucchero di canna è equivalente a quello bianco dal punto di vista nutrizionale. Tutto questo è emerso dal sondaggio Bufale nel piatto, riconoscere le fake news sull'alimentazione, promossa dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha coinvolto oltre 4.000 partecipanti. E i risultati fanno ben sperare, soprattutto perché ora c'è in circolazione anche un decalogo per riconoscere le fake news.

fake news sul cibo, siete preparate, preparati oppure no? Ce ne sono di cose da scoprire, magari tante cose che pensavamo fossero giuste, invece no, sono sbagliate. Attenzione quindi, viviamo in un contesto in cui le informazioni circolano velocemente, dicono gli esperti. Nel campo dell'alimentazione questo fenomeno è particolarmente evidente. Fake news, promesse di diete miracolose che generano confusione, che possono influenzare le scelte alimentari e compromettere l'adesione alle raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche. Ecco l'arrivo del decalogo, ad esempio, diffidate delle soluzioni semplici a problemi complessi, verificate l'autorevolezza della fonte, attenzione al linguaggio emotivo, non confondete esperienza personale con evidenza scientifica, fate attenzione alle info parziali o incomplete, diffidate dei consensi sui social, non rimanete nella vostra bolla cercando conferma di quello in cui credete. Questi alcuni dei punti del decalogo, che suggerisce anche di controllare se esiste consenso scientifico, di fermarsi prima di condividere e allenare il pensiero critico. Ora The Colors.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

Chris Brown, è il momento del Friday, del nostro venerdì, anche del loro Freaky Friday. Vacanze estive, sì, è vero, ne abbiamo parlato poco fa. Si tratta di un lusso che non tutti si possono permettere, visti i rincari a cui far fronte ogni giorno, a partire dai carburanti e dall'energia. Altre ricerche e altri sondaggi, secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 44% degli italiani andrà in vacanza. Di questi la maggior parte sceglierà il soggiorno ridotto, 3-5 giorni, cerca ospitalità presso amici e parenti. La maggior parte degli italiani poi rimarrà entro i confini nazionali, visti anche i costi dei voli, come abbiamo già ben visto in altre occasioni. Dal monitoraggio emerge che una famiglia di 4 persone composta da 2 adulti e 2 minori potrebbe spendere per una vacanza di una settimana al mare ben 6.734 euro, il 3% in più rispetto allo scorso anno.

Ci aiuteranno i pinguini tattici nucleari a star meglio. Sorry, scusa, lo sento, canzone dell'estate 2026. Stiamo parlando dei costi delle vacanze, tanto sono sempre quelli, eh. Ne abbiamo già parlato, abbiamo monitorato e condividiamo nuovamente. Non solo care le vacanze al mare, anche quelle in montagna, quindi spenderemo dei soldi in più. Altrettanto care, gli amanti del trekking e della natura potrebbero spendere per un soggiorno, sempre di una settimana circa per quattro persone, 4.914 euro, 2,8% in più rispetto allo scorso anno. Per chi sceglie poi di imbarcarsi in una nave da crociera, la spesa monterà 6.616 euro per una famiglia di quattro persone. In questo caso pesano in maniera determinante gli extra pacchetti e bevande. Aumentano poi i costi della sosta in autostrada, i panini, le bibite, i gelati, l'acqua, il caffè, con un rincaro che supera il 5%, e sono prezzi che si discostano in maniera spesso inaudita rispetto a quelli registrati in un qualsiasi bar alimentari. Attenzione quindi!

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera e bentrovati. Migliorata la situazione del traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Restano brevi code solo sul percorso milanese della A4 tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Dalle 22 alle 5 di domani sulla 1 Milano-Bologna per lavori notturni, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. Dalla mezzanotte alle 5 di domani sulla 9 Milano-Chiasso resterà chiuso il tratto tra allacciamento 8 e Origgio verso Chiasso. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
14: Comincia la giornata con RVL la radio.

Claudio Minghi con RBL la radio, cantare è amore. Amiamo gli attori italiani, uno su tutti Alberto Sordi. A Roma hanno dedicato una statua all'Albertone, la prima in Italia, al parco di Villa De Santis in zona Casilina, la stessa dove sono stati girati film come Un borghese piccolo piccolo e Il medico della mutua. Quest'opera raffigura Sordi seduto al centro di una panchina che saluta con una mano alzata e il volto sorridente. È una statua a misura di cittadino come era Sordi, quindi uno si può sedere accanto a lui, può farci una chiacchierata, guardarsi negli occhi e scattare anche una bella foto. Finalmente dall'amministrazione il riconoscimento giusto per Alberto Sordi e soprattutto una grande collaborazione per l'arrivo di questa statua. La data della presentazione è stata quella legata al suo 106esimo compleanno e la zona è quella che riguarda i film che sono stati girati come Un borghese piccolo piccolo e Il medico della mutua e soprattutto tutti coloro che sono cresciuti con i suoi film e la sua romanità che andranno a scattarsi la foto.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi. E una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I 1.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi.

0: Fogli di via residenti fuori provincia con precedenti per furti e truffe. Scontro frontale ieri mattina tra due auto sulla provinciale tra Domo e Villa, il bilancio di 3 feriti, tra cui un minorenne, tutti non gravi, pesanti ripercussioni però per la viabilità. Domodossola denunciato dalla polizia locale, un uomo trovato alla guida ubriaco, la patente gli era già stata sospesa per lo stesso motivo. Riaperti anche gli ultimi due piani del parcheggio di via Rosmini a Intra dopo i lavori di messa in sicurezza che il comune ha dovuto svolgere, attivata inoltre la vigilanza notturna contro i vandali.
1: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
0: Previsioni del tempo per venerdì giugno: sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 20 e 34 gradi, la tendenza per il fine settimana, sabato instabile con possibili temporali, domenica soleggiato. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desideri.

La mattinata che riguardano la musica è una casa d'aste. Due chitarre di Lucio Battisti usate dal cantautore, un manoscritto di Lucio Dalla, alcuni oggetti che vanno all'asta proprio oggi presso la sede romana di Finarte e anche online. Sono memorabilia storici, musicali e sportivi. Disponibili anche una maglia di Maradona o cimeli delle mille miglia, ma i lotti più attesi sono quelli di Battisti e Dalla. La sezione dedicata a Battisti offre uno sguardo privilegiato sui suoi anni giovanili e la nascita della sua avventura musicale. Tra i lotti più significativi, queste chitarre usate all'inizio della sua carriera, una ricevuta in dono anche dal padre, e si stima una roba tipo 60-65 mila euro fino a 70 mila. In più, corrispondenza privata con la madre, lettere scritte durante gli spostamenti che a metà degli anni 60 portarono il musicista alle sue esibizioni e ai suoi tour, e anche opere pittoriche. Fra quintale e aranciata, ce ne beviamo una e poi parliamo ancora di aste.

importante questa mattina, fra qualche ora magari vi siete incuriositi. Ci sono i lotti appartenuti a Lucio Dalla, molto curiosi, con il ritratto di questo artista eclettico, curioso e profondamente legato ai propri ricordi, che si fa riconoscere. Tra gli oggetti più rari, un borsello realizzato dalla madre, uno dei soli 3 esemplari conosciuti, una valigetta Cartier, un microfono e cuffie provenienti dal suo studio di registrazione sulla yacht, e la Fiat 500 Abarth ricevuta in dono da Luca Cordero di Montezemolo. Ma a catturare l'attenzione dei collezionisti potrebbero essere dei pezzi iconici della sua carriera: la giacca originale indossata durante la tournée americana dall'America Russo 1986, gli storici occhiali Ray-Ban utilizzati nel tour Banana Republic del 1979 e il manoscritto originale di canzone presentato con una variante testuale.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina agli ascoltatori. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori viene chiusa la provinciale 97 nel comune di Ponte Curone in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: Non è mai troppo presto.
19: Non è mai troppo presto.
18: Comincia la giornata con RVL la radio.
20: Salida del vuelo con destino a

0: Busso.
1: Caro G e Manu, ciao, per continuare il nostro appuntamento con Non è mai troppo presto e arrivare quasi alla fine del percorso di questo venerdì. Gli adolescenti che trascorrono almeno 2 ore al giorno sui social hanno maggiori probabilità di manifestare sintomi depressivi o minore benessere. Attenzione, soprattutto per i più piccoli e per le giovanissime. Emerge da un recente studio fatto in Australia, che già vieta di qua e vieta di là, che ha visto questi livelli elevati di uso dei social tra bambini di 12 e ragazzi fino a 18 anni, con un aumento dei problemi di salute mentale e soprattutto gli esiti relativi alla depressione, all'ansia, al benessere e all'autolesionismo. È emerso che i ragazzi che usano i social media per almeno 2 ore al giorno hanno questo rischio maggiore di manifestare sintomi depressivi elevati e un peggioramento del benessere alla successiva valutazione rispetto a chi utilizza queste piattaforme per meno di 1 ora al giorno. Mi raccomando, in attesa di regole anche qui in Italia, non fateli esagerare. Yeah!

0: Karen Cremon con Serena Brancaro de Coros con RBL della radio per gli ultimi istanti insieme. Notizia importante, quella legata ancora una volta all'uso e all'abuso dei social da parte delle nuove generazioni e dei più giovani. Notizia che ci porterà qualcosa dopo l'estate, visto che li lasciamo liberi e magari saranno lì a scrollare tantissimo in queste giornate d'estate. Speriamo di no, fategli fare altro. E noi andiamo avanti con l'informazione, con gli appuntamenti pre-weekend, perché sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale Caffè. Vi auguro uno splendido fine settimana, mi chiudo in casa perché non voglio battere il mio record di sensazione di caldo e ci ritroviamo lunedì sempre qui con RBL la radio, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
2: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
4: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
2: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora. A più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese tra Legnano e Milano Nord per traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Piero e Milano Est in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e Viale Certosa per il recupero di mezzi incidentati in direzione dell'Autosole. Sciopero ATM oggi a Milano, coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata e sono in vigore le fasce di garanzia, ovvero sia da inizio servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8:30 e le 16:30 e nuovamente dopo le 19 fino al termine servizio. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ed eccoci qui, sudati ma presenti. Buongiorno, dai, che è venerdì 26 giugno e siamo in diretta con Giornale e Caffè. Come state? Spero tutti bene, nonostante questo caldo ci stia ammazzando. Stanotte un po' più di frescura, ma forse era solo un'illusione. Temporali che poi non sono arrivati, un po' di pioggia che ha aumentato ulteriormente l'umidità, come se ce ne fosse bisogno. Vabbè, raccontatemi se vi va come state in questo 26 di giugno. 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per i vostri messaggini, e mi raccomando, ci siamo anche sui social, sentiamoci anche lì. E partiamo in questa giornata con Giornale Caffè.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

0: RVL La Radio presenta Itinerari da ascoltare.
1: In questo episodio di Itinerari da ascoltare vi portiamo a Bogogna, un luogo dove il Medioevo non è un ricordo chiuso nei libri, ma è vivo e presente in ogni pietra. Immaginate di camminare lungo un'antica strada romana. Alzate lo sguardo. Davanti a voi, addossato a uno sperone di roccia, si erge un borgo di pietra che sembra sfidare i secoli. Uno dei borghi più belli d'Italia, nonché bandiera arancione del Touring Club italiano. Un luogo che per 5 secoli, dal 1328 al 1819, è stato la capitale dell'Ossola Inferiore, ma il vero protagonista del nostro viaggio è lui, il Castello Visconteo. Tra i portici e le vie lastricate di Bogogna, le antiche dimore sembrano stringersi tra loro in segno di protezione. Il castello non è un edificio isolato, ma il cuore di un sistema complesso. Immaginatelo come un lungo corpo rettangolare, quasi un gigante di pietra sdraiato, stretto tra due torri. Una semicircolare, che serviva da prigione, e l'altra poligonale, la parte più antica del complesso. Immaginate la forza di queste mura che si snodano irregolari attorno al castello. Una barriera imponente che ancora oggi racconta la funzione militare di Bogogna, chiudendo il cerchio di un sistema difensivo pensato per dominare l'intera valle. Entriamo nel cuore della fortezza, tra mura che hanno visto passare i Visconti, gli Sforza e anche i Borromeo. Ma il capitolo più toccante è inciso direttamente sulla pietra. Nel 1798 il castello divenne una prigione di proprietà comunale. Nelle celle anguste della torre potete ancora leggere i graffiti lasciati dai detenuti, segni profondi, moniti e rimpianti che gridano dalle pareti. Uno in particolare colpisce ancora oggi: dire la verità o morire. Oggi, ovviamente, il Castello Visconteo non è più adibito a luogo di reclusione, bensì rappresenta un vero e proprio scrigno di cultura del territorio ossolano e, grazie agli importanti restauri iniziati nel 1990, le sale interne sono state adibite a spazi museali per mostre temporanee e permanenti e per eventi. Al piano terra vi aspetta un gioiello archeologico, la testa di Dresio, un enigmatico mascherone celtico con grandi baffi e uno sguardo fisso nel tempo. Nelle sale superiori, il parco Val Grande racconta il ritorno del lupo sulle Alpi. Oltre il castello, lo sguardo sale verso la montagna. È qui che dominano le rovine della Rocca. Se amate camminare, dal Castello Visconteo parte un sentiero escursionistico che vi porterà fino alla frazione montana di Genestredo e alla Rocca stessa. Siamo alle porte del Parco Nazionale della Val Grande, la più vasta area wilderness d'Italia e d'Europa. Bogogna è questo: castelli, rovine, un borgo medievale rimasto intatto ancora oggi, oltre che la porta d'accesso a luoghi dove la natura più incontaminata la fa da padrona. Venite a scoprire di persona il territorio ossolano. Il castello vi aspetta con i suoi interni, l'ingresso è a pagamento, mentre la rocca si svela lungo i sentieri che la circondano. Data la natura antica e a gradini della fortezza, l'accessibilità è limitata. Vi consigliamo di contattare la struttura per organizzare al meglio la vostra visita. Grazie per aver esplorato con noi le fortezze e le leggende che abitano le sponde dei nostri laghi e il cuore delle nostre valli.
0: La prossima settimana, un nuovo itinerario da ascoltare. La diffusione radiofonica degli itinerari da ascoltare è un'iniziativa a cura del Distretto Turistico dei Laghi, finanziata da Regione Piemonte nell'ambito del progetto Castelli, Torri e Mura, luoghi d'antichi sguardi su laghi e monti. Legge regionale numero 14, 2016, articolo 21, annualità 2025-2026.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

0: appesi alle pareti. Le sale della galleria che ospitano i maggiori capolavori di Botticelli sono quindi state completamente rinnovate. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde.
1: Il riallestimento delle sale di Botticelli rappresenta un appuntamento importante per le Gallerie degli Uffizi, perché si tratta del primo riallestimento del secondo piano del museo portato a termine. Le novità fondamentali sono numerose. La prima, una ripresa della museografia classica e storica degli Uffizi con questa zoccolatura in pietra che ricorda le boiserie esistenti fino all'inizio del secolo scorso. L'introduzione di mediazione digitale nelle sale attraverso degli schermi che raccontano i dettagli, la storia e l'iconografia di alcune delle opere principali, e attraverso queste il percorso storico pittorico di Botticelli, nel caso per l'appunto di queste sale, e poi la possibilità di contemplare le opere iconiche di Botticelli, la Primavera e la Venere, senza schermi o vetri protettivi, e quindi ritrovando la loro originale identità di quadri, per quanto monumentali.
0: A Roma, a Tor Bella Monaca, un progetto per superare i pregiudizi. Dal percorso di coprogettazione del progetto Bella Fateci Spazio è emerso come Tor Bella Monaca sia un quartiere di cui molti parlano ma che pochi conoscono davvero. Anche chi lo abita non sempre è consapevole delle risorse, delle opportunità e delle realtà che il territorio offre. Per contribuire a superare i pregiudizi che ancora lo circondano è stata ideata un'azione che usa le cartoline, simbolo del viaggio e della scoperta. Attraverso una cartolina si racconta un luogo e si crea una connessione tra persone che vivono nella stessa città ma che spesso non si incontrano. Le parole della presidente dell'associazione Cubo Libro, Claudia Bernabucci.
2: Progetti come Belle, le iniziative che cercano di raccontare un altro volto, quello vero, quello vissuto realmente non da cronaca delle periferie, sono fondamentali. I luoghi di periferia sono molto spesso i luoghi in cui il sistema concentra categorie di descrizioni come il disagio, come lo spaccio, come la povertà, ma sono in realtà luoghi ricchi di complessità, dove il numero delle persone amplifica il numero delle possibilità e delle storie che contengono.
0: Turandot atterra in Sardegna con una flash mob a sorpresa all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Fino al 2 luglio al Teatro Lirico di Cagliari il capolavoro di Puccini. Ma intanto all'aeroporto c'è stata un'anteprima che ha sorpreso i passeggeri che transitavano nell'area partenze. Un'iniziativa accolta da applausi, foto e video ricordo. Il dramma ambientato a Pechino al tempo delle favole è uscito di scena per raggiungere spazi insoliti. Tra il via vai, il decollo dei voli, il vociare e i trolley, le note del pianoforte di Francesca Pittau hanno introdotto le voci e le immortali arie Tu che di gel sei cinta, affidata al soprano croato Darija Augutan, in questa reggia nell'interpretazione del soprano americano Courtney Mills, e poi la celeberrima Nessun dorma con la voce di Marco Berti. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

Irama su RVL, la radio in Giornale Caffè. Ieri è stato celebrato alla caserma Simonetta il 262esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Al comando provinciale del VCO sono anche stati ricordati i dati dell'attività tra il 2025 e i primi 5 mesi del 2026. Sono stati 4.600 gli interventi operativi per contrastare gli illeciti economico-finanziari, 130 deleghe di indagini dell'autorità giudiziaria, un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese. Scoperti 91 evasori totali, quindi completamente sconosciuti al fisco, verbalizzati 50 datori di lavoro per l'illecito impiego di 115 lavoratori, di cui 70 in nero o 45 in modo irregolare. Arrivano novità su RVL.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Vinci su RVL la radio, mentre ci avviciniamo all'appuntamento delle 9 con le news dall'Italia e dal mondo e poi anche la 4x4. Prima però Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, coda a tratti sull'auto Milano-Varese tra Legnano e Milano Nord per traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Piero e Milano Est in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e Viale Certosa per il recupero di mezzi incidentati in direzione dell'Autosole. Sciopero ATM oggi a Milano, coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata e sono in vigore le fasce di garanzia, ovvero sia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19 fino al termine servizio. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Break the Night with Color, Richard Ashcroft, Teresa di Max Gazzè, Samurai J con Flamenco Paranoia, ma partiamo dagli anni 90 con Sting, When We Dance.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Mail con Flamenco Paranoia a chiudere questa 4x4, la prima di questo venerdì 26 giugno, sempre in diretta con Giornale Caffè. Ora un aggiornamento sulla viabilità in Piemonte, poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori è chiusa la provinciale 46 nel comune di Gozzano. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica.

0: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te ne suoniamo
3: di santa ragione.
5: Let's go. Sounds good.

benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. Il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina invita le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV, con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a 100 che della sorte sua viva contento.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
0: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza del VCO ha eseguito 4.600 interventi operativi per contrastare gli illeciti economico-finanziari e 130 deleghe di indagini dell'autorità giudiziaria, un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese. I dati sono stati diffusi in occasione del 262esimo anniversario di fondazione del Corpo. Scoperti 91 evasori totali completamente sconosciuti al fisco e verbalizzati 50 datori di lavoro per l'illecito impiego di 115 lavoratori, di cui 70 in nero e 45 in modo irregolare. Si è concluso nella serata di ieri un intervento di recupero di un escursionista disperso a 1400 metri di quota sopra Druogno. L'uomo si era perso ed era finito in una zona impervia e pericolosa. Le squadre di terra, di vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza e soccorso alpino civile lo hanno raggiunto e accompagnato in una zona sicura. Dopo le diatribe con il comune, che negli ultimi giorni hanno portato il presidente Andrea Piazza alla decisione di lasciare alla rescissione della convenzione con la società, si è fatto avanti un gruppo interessato all'acquisizione della società Verbania Calcio, composto dall'amministratore delegato di Acqua Novara VCO Daniele Barbone, dall'agente Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, e dal procuratore Fulvio Catellani, il padre ex calciatore di Serie A, cominciato la carriera nell'Inter. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL La Radio.

Eros Ramazzotti, cose della vita su RVL la radio, e purtroppo della vita adesso fa parte anche questo caldo veramente fortissimo che ha invaso l'Europa del nord e che adesso a quanto pare si sposterà, ma che su di noi rimarrà ancora per un po', almeno fino all'inizio della prossima settimana. Stavo consultando il bollettino ARPA per le ondate di calore, che insomma è affidabile, è scientifico e viene aggiornato quotidianamente. Per oggi ancora livello di disagio sanitario 3, quindi il più alto, temperature massime di 34 gradi, minime di 25 gradi, e la stessa situazione per domani con 34 di massime, 26 di minime, quindi forte disagio bioclimatico elevato e persistente, e purtroppo appunto non va assolutamente bene per la nostra salute. Io lo ripeto tutti i giorni, è vero, uno ci può arrivare anche da solo, però purtroppo è sempre bene non sottovalutare i rischi del caldo, soprattutto per le persone anziane, per le persone magari che hanno determinate patologie. Vi ricordo che con oggi siamo a 11 giorni consecutivi di caldo, record, ed è veramente tanto, perché non ci ha praticamente concesso ancora una tregua. Sarà così anche domani, e a quanto pare il picco è atteso per la giornata di domenica. Adesso non c'è il bollettino ancora ARPA, che arriva solo fino a domani, ma secondo le previsioni domenica ci saranno comunque 35 gradi di massima, possibili piogge nella serata. Saremo a vedere. Lady Gaga e Doechii con Runaway.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

È Gaia con Bossa Nostra qui su RVL, la radio in Giornale Caffè. È partita l'operazione Mari e Laghi Sicuri della Guardia Costiera, che è presente anche sul Lago Maggiore, perché infatti il presidio, diciamo, riguarda non solo le coste marittime dell'Italia ma anche i principali laghi Garda, Maggiore e Como, per garantire una stagione estiva serena e sicura a tutti i turisti e i residenti, bagnanti, subacquei, chi gira in barca. Sono 35 anni che questa operazione ogni estate vede impegnate le donne e gli uomini della guardia costiera. Si svolge dal 16 giugno, quindi è già iniziata, fino al 20 settembre, con oltre 3.000 donne e uomini impegnati, 450 unità navali, 19 aerei ed elicotteri impegnati ogni giorno. Quindi buon lavoro anche alla Guardia Costiera, che è presente qui sul Lago Maggiore e ci assicura appunto il presidio costante. Tra poco ci salutiamo, intanto Sookie Waterhouse con Tiny Raisin.

Crazy in Sochi Waterhouse su RVL la radio, ed è il momento dei saluti per chiudere insieme questa settimana. Io adesso vi lascio con le news delle 10 e poi ci sarà anche Piero Pretesi con il suo talk show. Vi auguro un ottimo fine settimana, un ottimo weekend, mi raccomando, proteggiamoci dal caldo, ma allo stesso tempo, come dico sempre, rilassatevi, riposatevi, divertitevi. E lunedì però vi voglio tutti qua, alle 8, giornale caffè, non si sgarra, mi raccomando, ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
0: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a RVL Info Cantieri, il nuovo appuntamento di RVL la radio dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. Sulla statale 337 della Valle Vigezzo sono stati prorogati fino al 15 luglio i lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco, che causano l'istituzione di un senso unico alternato. Proseguiranno invece fino al 4 luglio gli interventi notturni di rifacimento dell'asfalto che interessano la statale 33 del Sempione tra Stresa e Baveno. Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato in funzione tra le 21 e le 6 del mattino seguente, esclusi festivi e prefestivi. Fino al 3 luglio si viaggia a senso unico alternato anche sulla provinciale 118 Villa d'Ossola Beura, a causa di lavori di adeguamento della massicciata stradale che interessano tratti saltuari. La limitazione è attiva nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18. Senso unico alternato per lavori, in questo caso per lo spostamento di un gasdotto, anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola, secondo tronco nel territorio di Crevola d'Ossola. In questo caso non sono previste fasce orarie. Infine, per interventi di sostituzione delle barriere laterali, fino al 12 luglio si viaggia a senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30 anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondo Toce, meglio conosciuta come la strada che passa per Bieno. Soprattutto in questo caso sono possibili disagi, specialmente al mattino. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
5: E noi siamo già pronti per suonarvele di santa ragione. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi porterò fino all'una nella mattinata talk show di RVL la radio. Saluto e ringrazio però anche chi vi ha accompagnato fino a questo momento, vale a dire Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. 3 ore di talk Talk Show. Subito vi fornisco i punti di contatto per interagire con RVL. Direi che è tutto molto semplice: attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, ma anche attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo stesso del telefono, 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, anche su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower a seconda del caso, ma cercate anche, se volete, la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Il sito internet, quello che vi fa entrare nel mondo di RVL, è l'indirizzo rvl.it. Tra poco protagonista la musica in vinile alle 10.20, nello speciale Ti ricordi quando, dedicato agli LP italiani in vetta alla classifica appunto dei long play italiani negli anni 70-80. E poi attenzione, alle 11.20 avremo un'intervista a uno dei nuovi, degli sponsor possibili, nuovi acquirenti del Verbania Calcio, Fulvio Catellani, che ci racconterà appunto che cosa potrebbe succedere allo stadio Pedroli, alla società dello stadio Pedroli, che insomma sta passando qualche vicissitudine legata a questione Anacherel anche col comune di Verbania. Quindi alle 11.20 avremo un'intervista a uno dei tre imprenditori che vorrebbe entrare nel Verbania Calcio. Detto questo, però, noi diamo spazio alla musica, come sempre, salutando tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il Talk Show e come sempre lo facciamo con la sigla.

che fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: Trio, Serena Brancale, Levante Deglia per Al mio paese su RVL la radio, canzone che ci ha portato al momento delle info sul traffico. Dopo la pausa pubblicitaria andremo in Giamaica a fare Giamaica Bam Bam e poi saremo pronti per lo speciale Ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra l'innesto alla A4 Torino Milano e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce. Segnaliamo ancora un incidente sulla A4 Torino Milano fra Santhià e Borgodale in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per lavori sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Infine la A7 Milano Genova, per una perdita di carico si viaggia incolonnati fra Vignole Borbera e Setra Valle Scrivia in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
14: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
15: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
17: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo arrivati anche a venerdì nello speciale ti ricordi quando dedicato agli LP italiani più venduti in Italia, appunto nella hit parade dei 33 giri, come si diceva all'epoca in Italia. Siamo nel 1981, il 27 di giugno del 1981, praticamente come se fosse domani, quando questa canzone, anzi questo long play, arriva in vetta alla classifica degli LP più venduti in Italia. Claudio Baglioni con Strada Facendo, il protagonista del nostro appuntamento dello speciale Ti Ricordi Quando, ricordandovi che poi domani e domenica dalle 18 alle 20 c'è anche la versione estesa la musica in vinile di Ti Ricordi Quando col sound 70-80. Dicevo, Strada Facendo il long plane, lui è Claudio Baglioni, vi suono proprio la title track che tra l'altro apre anche l'intero LP, perché è la prima traccia di questo long plane, di questo 33 giri, ed è Strada Facendo di Baglioni.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 26 giugno. Il turismo del vino continua a crescere e a trasformarsi in una leva concreta di sviluppo per le aziende vitivinicole italiane. Secondo i dati dell'osservatorio Il Golosario Wine Tour, oltre il 60% delle cantine intervistate dichiara di aver registrato un incremento delle vendite dirette grazie allo sviluppo delle attività enoturistiche, con quasi una realtà su quattro che si segnala aumenti compresi tra l'11 e il 30%. I millennials rappresentano il segmento più dinamico, indicato da quasi il 70% delle aziende come il pubblico che mostra la crescita più significativa nelle richieste di esperienza legate al vino. L'82% dei turisti del vino vuole esperienze immersive che uniscono visite in cantina o in vigneto, degustazioni e proposte gastronomiche, mentre la classica degustazione tradizionale rappresenta oggi la formula principale solo per una quota limitata di aziende. 10 anni fa è nato a Torino il MASRA, il Master in Sostenibilità Socioambientale delle Reti Agroalimentari dell'Università di Torino. Un percorso che oggi, a distanza di un decennio, continua a interrogarsi su una domanda sempre più urgente: chi formerà i professionisti chiamati a guidare la transizione ecologica del sistema alimentare? Per questo il percorso del Master è costruito attorno a quattro grandi aree: la geografia e la politica del cibo, gli aspetti tecnico-scientifici, scientifici della filiera agroalimentare, gli strumenti per misurare la sostenibilità e infine il marketing, la comunicazione e lo sviluppo territoriale. L'obiettivo non è formare specialisti di una singola disciplina, ma professionisti capaci di ragionare in termini sistemici. I paccheri da Vittorio sono diventati così famosi che la famiglia Cerea, per festeggiare i suoi 60 anni, li ha trasformati in un dessert molto particolare. Il dolce è firmato dalla famiglia Cerea, dal pastry chef Simone Finazzi e dal master cioccolatiere Davide Comaschi. La pentola è stata ricreata utilizzando il cioccolato. Al suo interno un cuore morbido di crema chantilly alla vaniglia, pan di Spagna margherita composta di fragole e limone ed una bagna alla vaniglia. I paccheri sono realizzati con uno stampo apposito in cioccolato bianco. Il sugo è una glassa alle fragole. Tutto è completato dallo yuzu, che ricorda visivamente la grattata di parmigiano e dona croccantezza all'intero morso. Le caffettiere dei maestri, quando l'architettura e il design incontrano la moca di Giulio Iacchetti. 24 esercizi progettuali compiuti da architetti e designer che dimostrano quanto il tema della moca sia imprescindibile nel curriculum di un progettista, perché, come dice Mendini, ogni grande architetto ne ha tentato il progetto, ambisce a costruire una caffettiera così come prima di morire vorrebbe fare una torre. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

The Pausa, questa è Magnetic su RVL, la radio dalla Norvegia con furore. Alle 11.20 avremo l'intervista relativa alla situazione del Verbania Calcio, di questa cordata che vorrebbe entrare per aiutare il Verbania Calcio, che al momento non si iscriverebbe al campionato di eccellenza, ma pare ci sia una possibilità per farla ripartire da quella poi di promozione, non questa stagione, quella successiva, con un anno diciamo di stop. Staremo a vedere, anzi staremo a sentire alle 11.20. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maglie dalle Stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrapensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: tranquilla.
1: Tra poco su RVL l'edizione sportiva, il nostro radiogiornale alle 11 e poi anche la sequenza di Summer Heat che ci porterà nella seconda ora della mattinata talk show. Questo è J-Ax, IPIO, intanto Sombre Potential.

0: Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2, Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
2: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
1: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E su RVL è il momento anche delle hit estive in sequenza mixata. All'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi arrivano i Vetri Neri di Ava, Anna e Capo Plaza, poi Annalisa con Mon Amour, mentre Bundabash con Mambo Salentino chiuderanno la nostra sequenza, che apriamo con Alvaro Soler, Sofia.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Voce Nera Epopea su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi, che come sempre vi accompagna fino a luna. È il momento però, come detto e annunciato questa mattina, di sentire l'intervista a uno esponente del nuovo gruppo che vuole entrare nel Verbania Calcio. Per noi l'intervista era realizzata Lorenzo Bedoni.

0: Dopo il buio dei mesi scorsi, una situazione che è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo, con gli scontri ormai sulla bocca di tutti tra amministrazione comunale e Verbania Calcio, pare intravedersi una luce in fondo al tunnel, un gruppo che potrebbe permettere al Verbania di iscriversi al campionato anche nella prossima stagione.
1: Penso che insomma la nostra compagine sia una buona compagine di persone che vogliono lavorare sicuramente nella miglior delle situazioni e cercare di pianificare delle situazioni tecniche e non solo, quindi portare avanti anche tutto quello che può essere una buona compagine di sponsor che possono affiancarci posso dire che insomma la situazione è un po' sgradevole, assolutamente, e dispiace perché il rapporto iniziale con Andrea era ed è, penso, perché è un po' che non lo sento, ma sempre stato buono. Soprattutto Andrea, devo riconoscere che ha sicuramente contribuito a salvare un po' quelle che erano le brutte situazioni economiche legate al Verbania, quindi ci ha piegato anche comunque dei fondi suoi e ha cercato di pianificare. Penso che sia in una situazione un po' di confusione, chiamiamola così, ci può stare, però noi ci siamo, quindi sicuramente speriamo tutti quanti di poter parlare nei prossimi giorni con Andrea per cercare di trovare un accordo e sicuramente per il bene del Verbania riuscire a iscrivere, fare mercato e comunque lavorare dietro ad una situazione importante come è quella del Verbania.
0: Chi sono i componenti di questo gruppo?
1: Ma guarda, i componenti di questo gruppo siamo io, Fulvio Catellani, che comunque collaboro con mio papà, ex calciatore, e quindi abbiamo sempre fatto i procuratori. In più ho anche una società di marketing su Milano, ci siamo uniti con Andrea Tacconi, figlio di Stefano Tacconi, e Andrea Barbone, che è un caro amico, penso che comunque sulla piazza di Verbania Daniele lo conoscano. Daniele è veramente una persona molto equilibrata, molto capace in quello che appunto dicevamo prima, nelle future, mi auguro, interazioni tra gli sponsor e la capacità di comunque riuscire ad estrapolare il meglio da tutte le situazioni legate appunto a aziende e a valorizzare quello che può essere sì un apporto economico di queste aziende, ma come giusto è tutelare determinati soldi che magari queste aziende ti danno nel cercare di creare opportunità tra tutti questi sponsor che mi auguro faranno parte appunto di questa compagnia.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. È partita l'operazione Mare Laghi Sicuri 2026 che vede da 35 anni le donne e gli uomini della Guardia Costiera al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago. Dal 16 giugno al 20 settembre oltre 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera con un dispositivo aeronavale di circa 450 unità navali e 19 aerei ed elicotteri saranno impegnati ogni giorno lungo gli oltre 8.000 chilometri di coste italiane nelle acque dei laghi Garda, Maggiore e Como per garantire una stagione estiva serena e in piena sicurezza. Voltiamo pagina. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Arona nella mattinata del 24 giugno hanno rintracciato e arrestato a Palestro in provincia di Pavia un 61enne pregiudicato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Novara. L'arrestato è indagato per una truffa commessa il 28 ottobre 2025 con la tecnica del cosiddetto caro nipote. Aveva fatto credere a un'anziana signora che il nipote fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che necessitava con urgenza di denaro per sottoporsi a una presunta iniezione salvavita. Si faceva consegnare dalla vittima denaro e preziosi di ingente valore. Si è concluso ieri sera un intervento di recupero di un escursionista disperso a 1400 metri di quota sopra Druogno. L'uomo si era perso ed era finito in una zona impervia e pericolosa. Le squadre di terra, di vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, soccorso alpino civile lo hanno raggiunto e accompagnato in una zona sicura. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 27 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 25 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Siamo in pieno stile, ti ricordi quando 1982 Gary Lowe, You Are Danger su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove vi suoniamo anche Another Talk to You.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: 7 eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

Beautiful Freaks, la canzone di Mick su RVL la radio. Ci stiamo avvicinando anche al GR del mezzogiorno, dove poi entreremo nell'ultima ora della mattinata talk show. Intanto una novità: è tornato Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, il suo nuovo disco.

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane. L'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

0: Touch. In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RVL Radio.
2: E ve le sogniamo di santa ragione su RVL la radio, la mattinata talk show, entrati anche nell'ultima ora per quanto riguarda questa settimana, questo venerdì con Piero Pratesi. Ancora buona mattinata e ben ritrovati. Una novità, Anna, Wild Girl Wasted.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Stiamo entrando nel mood della domenica mattina del nostro DJ set, il The Breakfast Club alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza. Ricordo il nuovo orario, dalle 9.30 alle 11.30 vi aspetto anche domenica, e questa è una di quelle canzoni che suoniamo nei nostri DJ set per quanto riguarda il The Breakfast Club. Sun Kids, Rise Up col Futuri di Change, tra poco Game of Series, subito c'è Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Bam Bam Bambina.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Grande fermento nel mercato dello streaming dopo l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, più vicina che mai ad essere finalizzata dopo che anche l'antitrust europeo ha dato parere favorevole. In una operazione da 25 miliardi di dollari, Fox ha comprato Roku, la piattaforma di streaming più utilizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per ore di visione. Roku funziona come aggregatore di diverse applicazioni e non è detto che a questo punto possa espandersi anche a questo lato dell'Atlantico. Su Disney Plus è arrivata l'ultima stagione di The Bear, il pluripremiato dramma ambientato nella cucina di un ristorante, mentre su Netflix c'è il thriller Due forze opposte. Un poliziotto testardo e determinato supera i limiti della legge per smascherare un ladro dall'astuzia fuori dal comune e nascosto in Bella Vista. Sempre su Netflix ha debuttato Oasis Resort. Scandalo e riservatezza si scontrano dopo che in un resort di lusso scompare una persona e tutti, ospiti e personale, sono sospettati. Larry David, il geniale creatore e in alcuni casi protagonista di veri e propri cult come Seinfeld e Curb Your Enthusiasm, è tornato su HBO Max con una nuova serie dal titolo Life, Larry, and the Pursuit of Unhappiness, ovvero La vita, Larry e la ricerca dell'infelicità. 7 episodi, formati ciascuno da 4 sketch comici, ambientati in diversi momenti storici. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza del VCO ha eseguito 4.600 interventi operativi per contrastare gli illeciti economico-finanziari e 130 deleghe di indagini dell'autorità giudiziaria, un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese. I dati sono stati diffusi in occasione del 262esimo anniversario di fondazione del Corpo. Scoperti 91 evasori totali completamente sconosciuti al fisco e verbalizzati 50 datori di lavoro per l'illecito impiego di 115 lavoratori, di cui 70 in nero e 45 in modo irregolare. Si è concluso nella serata di ieri un intervento di recupero di un escursionista disperso a 1400 metri di quota sopra Druogno. L'uomo si era perso ed era finito in una zona impervia e pericolosa. Le squadre di terra, di vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza e soccorso alpino civile lo hanno raggiunto e accompagnato in una zona sicura. Dopo le diatribe con il comune che negli ultimi giorni hanno portato il presidente Andrea Piazza alla decisione di lasciare alla rescissione della convenzione con la società, si è fatto avanti un gruppo interessato all'acquisizione della società Verbania Calcio, composto dall'amministratore delegato di Acqua Novara VCO Daniele Barbone, dall'agente Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, e dal procuratore Fulvio Catellani, il padre ex calciatore di Serie A, cominciato la carriera nell'Inter. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: musica.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
3: E ve le suoniamo di santa ragione su RVL dopo Saif con Buona Domenica, un ritorno. Chaka Khan si fa accompagnare da Snoop Dogg con Boogies in My Soul.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Sfoglia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

Megan Trainor, Criminals su RVL la radio, la vostra Vale è già giunta negli studi di RVL e anche oggi ammetto che non mi sono praticamente reso conto che siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra mattinata talk show. Direi, aggiungerei anche che è volata via, tanto per cambiare, la mattinata insieme. E che ci volete fare? È così, quando stai bene ti diverti e succede che poi vola via la mattinata. E dicevamo, siamo quasi in conclusione, quindi tra poco, ahimè, ci dovremo salutare e chiudere il talk show di RVL. Intanto però, visto che siamo in estate, siamo entrati proprio domenica ufficialmente nell'estate 2026, anche se noi abbiamo già iniziato il palinsesto estivo qualche giorno prima, beh, c'è anche un po' di summer funk, che è quello che ci porta Francesco Gabbani e che vi suono qua su RVL la radio.

posso dirlo il bello della diretta? Stavamo facendo le prove convinte di essere in preascolto, in realtà era anche un air. Vabbè, ci sta, capita. Avete sentito la vostra Vale già pronta carica per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Significa che siamo giunti al termine la nostra mattinata insieme. Io non devo far altro che rinnovarvi l'appuntamento per quanto riguarda il talk show di RVL a lunedì dalle 10 alle 12, ma staremo insieme anche nel weekend in chiave, ti ricordi quando? Sabato e domenica tra le 18 e le 20. Vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito, come sempre faccio ogni venerdì, vi auguro anche buon weekend e come sempre vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: fra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto, il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'Agicom in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Auto in fila sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione Lato Sole. A complicare la situazione un veicolo in panne al chilometro 14 e 200. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale est tra il bivio con la Milano-Bologna e Lambrate in direzione Lecco. Sciopero ATM oggi a Milano, coinvolti metropolitane, autobus, tram e anche la funicolare Como Brunate. La protesta durerà l'intera giornata ed è in vigore la tradizionale fascia di garanzia da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre il servizio della funicolare Como Brunate potrebbe non essere garantito tra le 8.30 e le 16.30 e nuovamente dopo le 19.30 fino al termine del servizio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
6: Benvenuti a RVL Info Cantieri, il nuovo appuntamento di RVL la radio dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusi Ossola. Sulla statale 337 della Valle Vigezzo sono stati prorogati fino al 15 luglio i lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco, che causano l'istituzione di un senso unico alternato. Proseguiranno invece fino al 4 luglio gli interventi notturni di rifacimento dell'asfalto che interessano la statale 33 del Sempione tra Stresa e Baveno. Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato in funzione tra le 21 e le 6 del mattino seguente, esclusi festivi e prefestivi. Fino al 3 luglio si viaggia a senso unico alternato anche sulla provinciale 118 Villa d'Ossola Beura, a causa dei lavori di adeguamento della massicciata stradale che interessano tratti saltuari. La limitazione è attiva nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18. Senso unico alternato per lavori, in questo caso per lo spostamento di un gasdotto, anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola secondo tronco nel territorio di Crevola d'Ossola. In questo caso non sono previste fasce orarie. Infine, per interventi di sostituzione delle barriere laterali, fino al 12 luglio si viaggia a senso unico alternato tra le 8 18.30 e le 17.30 anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondo Toce, meglio conosciuta come la strada che passa per Bieno. Soprattutto in questo caso sono possibili disagi, specialmente al mattino. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
5: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.

Prova e siamo in onda. Questo non è un test. Eccoci qua, bella gente. C'è un altro pomeriggio da raschiare il fondo del barile su RVL Radio ed è il più felice della settimana perché è quello di venerdì che ci porterà a pucciare già i piedi nel weekend. Le 13:06 del 26 giugno. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale. Un saluto a Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show. E per fare le cose per bene, buona vita, buon lavoro, buon appetito o buon caffè a tutti quanti sono all'ascolto. Mettiamo la sigla e suoniamo Olivia Rodrigo. In 3, 2, 1, let's go!

Mentre l'album Disincanto è stato certificato disco d'oro, Madame ci ha regalato un nuovo singolo che abbiamo aggiunto proprio oggi alla Super Rotation di RVL Radio. Mamma non mamma, strappando i petali di una margherita come si faceva da piccoli. E se volete scrivere alla diretta di RVL, magari commentare le notizie curiose che affronteremo in Raschiando il fondo del barile, c'è un numero da salvare in rubrica 0323552124, attivo su WhatsApp. Martin Garrix ed Ed Sheeran da suonare. Repeat it.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati.
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone
21: un brivido di piacere.
20: Sei su RVL la radio.

contenuta nell'album del 1980, questa canzone venne ripubblicata anche l'anno successivo come lato B del singolo Cara. Balla balla ballerino, la voce inconfondibile e la poetica di Lucio Dalla su RVL Radio. E mentre mancano pochi minuti all'informazione locale delle 13.30, noi ne approfittiamo per suonare una delle novità musicali di questo venerdì. Levante continua il suo viaggio d'esplorazione dell'amore e ci propone Malia.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. È partita l'operazione Mare Laghi Sicuri 2026 che vede da 35 anni le donne e gli uomini della Guardia Costiera al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago. Dal 16 giugno al 20 settembre oltre 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera con un dispositivo aeronavale di circa 450 unità navali, 19 aerei ed elicotteri saranno impegnati ogni giorno lungo gli oltre 8.000 chilometri di coste italiane nelle acque dei laghi Garda, Maggiore e Como per garantire una stagione estiva serena e in piena sicurezza. Voltiamo pagina. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Arona nella mattinata del 24 giugno hanno rintracciato e arrestato a Palestro in provincia di Pavia un 61enne pregiudicato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Novara. L'arrestato è indagato per una truffa commessa il 28 ottobre 2025 con la tecnica del cosiddetto caro nipote. Aveva fatto credere a un'anziana signora che il nipote fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che necessitava con urgenza di denaro per sottoporsi a una presunta iniezione salvavita. Si faceva consegnare dalla vittima denaro e preziosi di ingente valore. Si è concluso ieri sera un intervento di recupero di un escursionista disperso a 1400 metri di quota sopra Druogno. L'uomo si era perso ed era finito in una zona impervia e pericolosa. Le squadre di terra di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, Soccorso Alpino Civile lo hanno raggiunto e accompagnato in una zona sicura. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 27 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 25 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Lei arriva da Los Angeles, ma il suo singolo si intitola Boston. Stella Lefty alle 13:41 su RVL Radio. Ci aspetta un altro pomeriggio rovente sul fondo del barile. Ed il caldo di questa settimana ha dato origine ad una notizia paradossale che sembra quasi una barzelletta. Qual è il colmo per un summit sul caldo estremo? Essere annullato per caldo estremo. È successo a Londra, dove, come riporta il quotidiano The Independent, l'evento alla London School of Economics del 24 giugno, intitolato Caldo Estremo 2 punti, migliorare la governance e rafforzare l'azione in tutto il mondo, è stato annullato dopo che le autorità britanniche hanno diramato un'allerta rossa per le temperature troppo alte nell'area. E siccome l'edificio ospitante non è dotato di aria condizionata, tenere il convegno sarebbe stato troppo pericoloso per la salute sia degli ospiti che del pubblico. È un paradosso? Sicuramente sì, ma è anche abbastanza significativa come notizia per renderci conto di quello che l'Europa sta affrontando dal punto di vista delle temperature. Tra poco parliamo di un'altra cosa meravigliosa dell'estate, ovvero le zanzare. Intanto Fred De Palma e Anitta su RVL, insieme a Demi Schilla con La Testa Gira.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

Loro avevano già collaborato nel 2024 per il remake di In Italia e adesso Fabio Fibra ed Emma sono di nuovo insieme su RVL la radio con Antidroga, brano scritto e prodotto da Zef. Le 13:55 minuti, continuiamo a raschiare curiosità dal fondo del barile e grazie a Matteo Bassetti che ha deciso di rilanciarlo sui propri social, nelle ultime ore è tornato virale uno studio olandese che ci dice che le zanzare preferiscono pungere chi ha appena bevuto una birra oppure ha fatto sesso di recente. Questo è il risultato emerso da una serie di test condotti nel 2025 ad un concerto in Olanda, dove un gruppo di volontari ha scelto di immolarsi per la scienza e ha infilato il braccio in una bolla piena di zanzare dopo aver compilato una serie di questionari. Se hai fatto all'amore la sera prima, allora le zanzare ti pungeranno 1,35 volte più spesso. Beh, direi che l'astinenza è l'unica via. Gracie Abrams su RVL, Hit the Wall.

0: Benvenuto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 26 giugno. Le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento, Sandro Botticelli, la Venere e la Primavera, sono oggi esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente degli spazi dedicati al genio fiorentino della pittura del 400 alle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Per la prima volta sono collocate in dialogo diretto e inedito in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. Le sale della galleria che ospitano i maggiori capolavori di Botticelli sono quindi state completamente rinnovate. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde.
1: Il riallestimento delle sale di Botticelli rappresenta un appuntamento importante per le Gallerie degli Uffizi perché si tratta del primo riallestimento del secondo piano del museo portato a termine. Le novità fondamentali sono numerose. La prima, una ripresa della museografia classica e storica degli Uffizi con questa zoccolatura in pietra che ricorda le boiserie esistenti fino all'inizio del secolo scorso. L'introduzione di mediazione digitale nelle sale attraverso degli schermi che raccontano i dettagli, la storia e l'iconografia di alcune delle opere principali e attraverso queste il percorso storico pittorico di Botticelli nel caso per l'appunto di queste sale e poi la possibilità di contemplare le opere iconiche di Botticelli, la Primavera e la Venere, senza schermi o vetri protettivi e quindi ritrovando la loro originale identità di quadri per quanto monumentali.
0: A Roma, a Tor Bella Monaca, un progetto per superare i pregiudizi. Dal percorso di coprogettazione del progetto Bella Fateci Spazio è emerso come Tor Bella Monaca sia un quartiere di cui molti parlano ma che pochi conoscono davvero. Anche chi lo abita non sempre è consapevole delle risorse, delle opportunità e delle realtà che il territorio offre. Per contribuire a superare i pregiudizi che ancora lo circondano è stata ideata un'azione che usa le cartoline, simbolo del viaggio e della scoperta. Attraverso una cartolina si racconta un luogo e si crea una connessione tra persone che vivono nella stessa città ma che spesso non si incontrano. Le parole della presidente dell'associazione Cubo Libro, Claudia Bernabucci.
2: Progetti come Belle, le iniziative che cercano di raccontare un altro volto, quello vero, quello vissuto realmente non da cronaca delle periferie, sono fondamentali. I luoghi di periferia sono molto spesso i luoghi in cui il sistema concentra categorie di descrizioni come il disagio, come lo spaccio, come la povertà, ma sono in realtà luoghi ricchi di complessità dove il numero delle persone amplifica il numero delle possibilità e delle storie che contengono.
0: Turandot atterra in Sardegna con un flash mob a sorpresa all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Fino al 2 luglio al Teatro Lirico di Cagliari il capolavoro di Puccini. Ma intanto all'aeroporto c'è stata un'anteprima che ha sorpreso i passeggeri che transitavano nell'area partenze. Un'iniziativa accolta ad applausi, foto e video ricordo. Il dramma ambientato a Pechino al tempo delle favole è uscito di scena per raggiungere spazi insoliti. Tra il via vai, il decollo dei voli, il vociare e i trolley, le note del pianoforte di Francesca Pittau hanno introdotto le voci e le immortali arie. Tu che di gel sei cinta, affidata al soprano croato Darija Ugutan, in questa reggia nell'interpretazione del soprano americano Courtney Mills e poi la celeberrima Nessun dorma con la voce di Marco Berti. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono passati 3 minuti dalle 14, siamo al primo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile e ci regaliamo un bel tuffo nelle scorse estati, riascoltando nei tormentoni. Dal 2022 Shakerando di Rove, dal 2025 Cuoricini di Dei Coma Cose e da inizio millennio Billy Moore e la sua Up and Down. Subito però facciamo un brindisi e ci rinfreschiamo con il Moscow Mule offerto da Benji e Fede.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in corso Mameli 31 a Intra.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Ieri sera Fulminacci ha incantato il Flower Festival di Collegno e oggi ce lo siamo ascoltato su RVL Radio. Maledetto me, alle 14:23 minuti, venerdì pomeriggio in compagnia della vostra Vale fino alle 4, e per un consiglio utile a chi ha animali domestici ci colleghiamo con la clinica veterinaria di Domodossola.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Cani al mare in vacanza, è tempo di ferie per portare i nostri amici quattro zampi al mare. Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Possiamo portare i nostri amici a quattro zampe al mare con noi? Assolutamente sì. Però ogni comune ha le sue regole, quindi è bene informarsi prima di partire dove stiamo andando e quali regole ci sono. In generale però, anche se il comune non consente l'ingresso dei cani in spiaggia libera, di solito ci sono poi delle spiagge attrezzate che lo consentono. Bisogna però sapere con chi abbiamo a che fare, nel senso che ci sono dei cani, delle razze più predisposte di altre, che gli piace di più il mare, giocare a palla e fare delle lunghe nuotate. Ad esempio i Labrador o i Golden Retriever sono i cosiddetti cani acquatici, per cui per loro va benissimo, mentre ci sono delle razze, i brachicefale, come i Bulldog francesi, che per una loro conformazione fisica già non respirano in maniera adeguata, per cui le alte temperature andrebbero a peggiorare la loro condizione fisica. Assolutamente per queste specie è consigliato invece lasciarle a casa in luoghi freschi. In generale però ricordatevi che quando portiamo il cane al mare bisogna stare attenti all'ingestione di acqua salata e di sabbia, che potrebbe provocare loro dei problemi gastroenterici piuttosto seri.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui

0: Coglie il sapore e il ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spray nasale per combattere l'Alzheimer è quanto propone un gruppo di ricerca dell'Università del Texas negli Stati Uniti. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione? La distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Alzheimer. Un'invisibile cortina d'aria per proteggere i lavoratori industriali è la proposta formulata da una startup statunitense, Tasaie, dall'Università del Michigan. Al centro del progetto un dispositivo simile al casco indossato dagli operai edili che, collegato ad uno zaino dal peso di circa 4 kg, dovrebbe fungere da schermo contro gli agenti patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie respiratorie. Dopo le ottime performance fatte registrare in fase di sperimentazione, il prodotto potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

iniziò a mettere insieme fin dai tempi del college, collezionando membro dopo membro tutta la formazione man mano che incontrava persone che lo colpivano e sognando di diventare un giorno una rockstar. Beh, direi che ce la fece alla grande, e mentre lui soffia su 71 candeline, noi di RVL i Clash ce li ascoltiamo dal giugno del 1982 con Rock the Casbah.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Dance No More è la novità di Harry Styles su RVL Radio, e nell'epoca in cui i biglietti dei concerti costano sempre di più, che devi quasi ipotecare la casa per poterteli permettere, Harry Styles ha deciso di scambiarli con ore di volontariato. L'iniziativa era già stata lanciata a marzo in occasione del suo show di Manchester, continua però anche per i live di Wembley. È una collaborazione con Earned, piattaforma che spinge i giovani inglesi a fare volontariato in cambio di premi. Più si aiutano gli altri, più si guadagnano crediti che poi possono essere trasformati in esperienze uniche, tra queste anche andare gratis ad un concerto di Harry Styles. E dopo di lui suoniamo Partenope, i The Colors e Serena Brancale, che cantano per Mark and Cremont. Yeah!

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Verba News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura: si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. 32 morti e un centinaio di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Identificati ed avvertiti i clienti interessati. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, con Francia e Spagna in prima linea, ha creato emergenza al pronto soccorso in Italia. L'aumento degli accessi dei pazienti è del più 10-15%, a pesare soprattutto la fragilità. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su 4 per problemi legati al picco di caldo. Il basket: Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Le 3:03, ma sono sempre 4 i tormentoni estivi che ci fanno iniziare una nuova ora di Raschiando il fondo del barile. Questa è l'ultima del venerdì pomeriggio e ascolteremo Blanco e Sfera con Mi fai impazzire, What's My Age Again dei Blink 182, Bob Sinclair per World Hold On e in testa Espresso di Sabrina Carpenter.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia, code dovute al traffico intenso e ai lavori in corso tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Verona Est e Verona Sud e poi tra Somma Campagna e Desenzano, tutto verso Milano. Su questa autostrada, rallentamenti dovuti sempre al traffico intenso in direzione di Venezia tra allacciamento a 21 e Peschiera. Code poi sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Intenso il traffico anche sul tratto Milano-Bologna della A1, code a tratti tra Piacenza Nord e svincolo A15 verso Bologna. Proseguendo in direzione di Bologna su questa autostrada, la A1, per incidente si è formata una lunga coda, ora di 8 km tra Reggio Emilia e Modena Sud. Code anche sulla A22 del Brennero per traffico, 4 km tra Carpi e Campo Galliano verso Modena. Per un veicolo fermo file su sul tratto Firenze-Roma della A1 tra Valdichiana e Chiusi direzione Roma. Ed infine in Sicilia, nella zona di Palermo, per incidente si sta in coda sulla A29 nei pressi dello svincolo zona industriale verso Palermo. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme. In via Müller 35 a Intra.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Noi ci siamo.
14: Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Domani sera una storia importante World Tour porta Eros Ramazzotti sul palco dell'Allianz Arena di Torino. Ramazzotti torna dal vivo con una selezione dei brani che hanno segnato decenni di musica italiana, confermando ancora una volta il suo legame con il grande pubblico. Sabato 27 giugno il parco della Certosa Reale di Collegno si riempie di sogni e musica con l'arrivo di Mannarino, che ha scelto proprio il Flower Festival come una delle tappe principali del suo nuovo percorso dal vivo. Il cantautore romano, che ha iniziato la sua strada tra i vicoli di Monti e le periferie, torna a farsi sentire in Italia dopo ben 3 anni dall'ultimo giro di concerti estivi e dopo aver portato le sue canzoni in giro per l'Europa nel 2025. Cristiano De André ha inserito anche Susa, in provincia di Torino, tra le tappe del suo tour estivo, scegliendo la cornice dell'anfiteatro romano per la serata del 27 giugno. Questo progetto, che ormai da anni raccoglie consensi ovunque, porta sul palco i pezzi più famosi di suo padre Fabrizio, brani che sono rimasti impressi nella memoria di tutti e che suonano ancora molto attuali. Ben Harper, il primo grande ospite, annunciato per l'edizione del Collisioni Festival di Alba. L'artista statunitense, accompagnato da The Innocent Criminals, salirà sul palco di Piazza Medford ad Alba sabato 27 giugno, in quella che sarà la sua unica data in Piemonte e Lombardia. Questa sera Dronero si prepara ad accogliere una serata di grande musica con il concerto della Big Band Jazz Cuneo, protagonista di un evento dedicato agli amanti del jazz, del swing e delle grandi orchestre. L'appuntamento si terrà presso Palazzo Savio, prestigiosa sede dell'Istituto Civico Musicale di Dronero e importante punto di riferimento per la cultura musicale del territorio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

novità su RVLL Radio con Oh My Soul in rientro dalla rubrica Wazon. E questo venerdì Irama Zitto Zitto 4-4 ha scalato ben 12 posizioni e si è portato in vetta alla classifica dei singoli più suonati in Italia. Ce l'ascoltiamo con Cabana.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza del VCO ha eseguito 4.600 interventi operativi per contrastare gli illeciti economico-finanziari e 130 deleghe di indagini dell'autorità giudiziaria, un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese. I dati sono stati diffusi in occasione del 262esimo anniversario di fondazione del Corpo. Scoperti 91 evasori totali completamente sconosciuti al fisco e verbalizzati 50 datori di lavoro per l'illecito impiego di 115 lavoratori, di cui 70 in nero e 45 in modo irregolare. Si è concluso nella serata di ieri un intervento di recupero di un escursionista disperso a 1400 metri di quota sopra Druogno. L'uomo si era perso ed era finito in una zona impervia e pericolosa. Le squadre di terra, di vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza e soccorso alpino civile lo hanno raggiunto e accompagnato in una zona sicura. Dopo le diatribe con il comune che negli ultimi giorni hanno portato il presidente Andrea Piazza alla decisione di lasciare alla rescissione della convenzione con la società, si è fatto avanti un gruppo interessato all'acquisizione della società Verbania Calcio, composto dall'amministratore delegato di Acqua Novara VCO Daniele Barbone, dall'agente Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, e dal procuratore Fulvio Catellani, il padre ex calciatore di Serie A, cominciato la carriera nell'Inter. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: successo dell'estate di 5 anni fa, Rema con Calm Down apre il rush finale di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. E per la serie Amici amici e poi ti rubano la bici o anche peggio, succede in provincia di Roma. Un uomo ha bevuto un caffè con un amico, gliel'ha corretto con degli psicofarmaci e poi gli ha rubato la fede nuziale per rivendersela al compro-oro. I fatti risalgono ad aprile, quando un 62enne di Ladispoli era stato ritrovato da dei conoscenti in stato confusionale, senza memoria di ciò che gli era successo nelle ore precedenti. Accompagnato al pronto soccorso per degli accertamenti, il test tossicologico aveva rivelato la presenza di benzodiazepine nel sangue e da lì era scattata l'indagine della polizia per ricostruire l'accaduto. Indagine che adesso è stata chiusa con l'arresto di un 53enne che, secondo l'accusa, si sarebbe presentato a casa della vittima, sua amica, per farsi offrire un caffè e quattro chiacchiere e poi, approfittando di un momento di distrazione, l'avrebbe drogata e derubata. Al momento l'uomo si trova agli arresti domiciliari.
1: In ogni canzone un brivido di piacere, sei su RVL la radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.

0: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Un amore estivo gasato ed imprevedibile, come quando scuoti una bottiglia di Coca-Cola e poi provi ad aprirla. Agitare Coca-Cola è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso e chiude la prima parte del venerdì pomeriggio su RVL Radio. Si ferma qui la vostra male, ma la diretta continuerà tra poco con Marco Pennacchini. Occhio al Penna fino alle 19 e Raschiando il fondo del barile tornerà invece lunedì dalle 13. Vi auguro buon weekend, divertitevi, fate i bravi e cercate di stare freschi. Da parte mia rimangono baci e abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1, di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti a RVL Info Cantieri, il nuovo appuntamento di RVL la radio dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. Sulla statale 337 della Valle Vigezzo sono stati prorogati fino al 15 luglio i lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco, che causano l'istituzione di un senso unico alternato. Proseguiranno invece fino al 4 luglio gli interventi notturni di rifacimento dell'asfalto che interessano la statale 33 del Sempione tra Stresa e Baveno. Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato in funzione tra le 21 e le 6 del mattino seguente, esclusi festivi e prefestivi. Fino al 3 luglio si viaggia a senso unico alternato anche sulla provinciale 118 Villa d'Ossola Beura, a causa di lavori di adeguamento della massicciata stradale che interessano tratti saltuari. La limitazione è attiva nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18. Senso unico alternato per lavori, in questo caso per lo spostamento di un gasdotto, anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola, secondo tronco nel territorio di Crevola d'Ossola. In questo caso non sono previste fasce orarie. Infine, per interventi di sostituzione delle barriere laterali, fino al 12 luglio si viaggia a senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30 anche sulla provinciale 61 Trobaso-Fondo Toce, meglio conosciuta come la strada che passa per Bieno. Soprattutto in questo caso sono possibili disagi, specialmente al mattino. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.
7: Il venerdì pomeriggio continua su RVL la radio con me, Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna fino alle 19. Un saluto a tutti voi, un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile e un saluto a Mats Langer con il quale iniziamo You're Not Alone.

Colors, Rolling Stones ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo Instagram e Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio, pronti a ricevere tutti i vostri commenti, ricondividete i nostri contenuti, partecipate attivamente ai nostri social. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e Romagnano-Sesia in direzione Gravellona-Toce. Segnaliamo ancora un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Santhià e Borgodale in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, per lavori sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Infine la A7 Milano-Genova per una perdita di carico, si viaggia incolonnati fra Vignole Borbera e Setra Valle Scrivia in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia nel venerdì pomeriggio di Occhio alla Pinna. Allora, Norvegia, Francia, che c'è? Senegal, Iraq anche, no? Questa sera. Avete visto le partite di stanotte? Come sono andate? Parliamo un po' di mondiali, dai, senza parlare di risultati, di calcio attivo, di tecnica, di tattica, di giocatori, no? Parliamone dal lato, per esempio, social. A parte, la domanda è sempre quella: avete trovato la squadra in sostituzione dell'Italia? State tifando qualcuno? Oppure li state vedendo con occhio critico? Oppure non li state proprio vedendo? Perché c'è pure questa fascia che dice: guarda, non c'è l'Italia, ma che mi interessa? E poi a quegli orari, ma mi posso svegliare alle 4 per vedere Paraguay Australia? Che ne sa, magari c'è qualcuno che stanotte si è alzato e se l'è vista tranquilla. E resta Hills, American Girls. Riding.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
17: Salida del vuelo con destino a la

0: Agnetusso.
1: Carol G e Manu Ciao che viaggiano per il mondo qui su RVL la radio il venerdì pomeriggio di Occhio al Penna. Lato social, non solo dei mondiali, ma del calcio in generale, perché per esempio Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo, bravo, bello, tutto quello che volete, ma il re incontrastato dei social, stavo vedendo i dati pre-mondiale, arrivava a circa 700 milioni di follower su Instagram. Poi Messi anche subito dopo, ma neanche tanto, perché Messi ha tipo 500 milioni. C'è tutto un lato che è da scoprire su quanto contano i social nelle partite di calcio.

Flamenco Paranoia, c'è cioè Samurai Jay. Sapete quanto vale un gol? Questo l'ho scoperto facendo redazione per il programma di oggi. Uno dice: per quanto vale il gol? Uno, giusto. Magari può valere qualche euro se stai in trattativa con qualche squadra per il calciomercato. In realtà si conta anche per una questione di marketing sportivo, anche sui follower. È stato visto per esempio che per i giocatori noti, come un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Mbappé, un Lamine Yamal e tanti altri giocatori che si conoscono, Vinicius, ce ne sono centinaia di migliaia praticamente, quando segnano un gol importante in una partita importante potrebbero aumentare anche di centinaia di migliaia i follower, soprattutto in una vetrina come i mondiali di calcio. E si conta pure quello, perché poi sui social alla fine guadagna anche un po'. Lady Gaga, Deci, Runway.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RVL la radio il venerdì pomeriggio di Occhio alla Penna. State seguendo i mondiali, stanno arrivando diverse considerazioni interessanti allo 0323 55 21 24. Saluto anche Ilenia che ha scelto la Francia come seconda squadra da tifare. Da italiano non si può tifare la Francia. C'è questa regola, regia, giusto? Che al calcio non è, sto scherzando ovviamente, ognuno può tifare quello che vuole, però strano che per un tifoso, no, di calcio italiano si scelga la squadra alternativa da tifare la Francia. Però vabbè, se giocano, che tifa uno? La Norvegia, qualcuno, il Curaçao, che sono fantastici, che ti fanno un po' riscoprire anche il bel sapore del calcio. Ma a proposito, quanto siete bravi a indovinare i risultati delle partite? E no, non sto parlando di scommesse. Quella sensazione che avete quando comincia la partita, dice, guarda, la vedo così, secondo me finisce, e indovinate.

Losing Your Love, ci sono Madonna e Sabrina Carpenter insieme su RVL. È una cosa che forse riguarda il tifoso, quello proprio che tifa, che si fa le trasferte, che vede le partite, le analizza, è lì a guardare, a sentire le trasmissioni tutto il giorno, tutti i giorni. Quella cosa di vedere una partita allo stadio o in televisione e riuscire a capire la sensazione di come andrà. Beh, la partita o quel giocatore, vi è mai capitato, state vedendo una partita e vi arriva, no, la cosa, guarda, secondo me il numero 7 non andrà tanto sta partita, non lo vedo proprio in palla, e ci indovinate. Attenzione, perché poi nella prossima ora vedremo che hanno fatto un test con l'intelligenza artificiale, con i tifosi umani, e pare che abbiamo vinto. Beh, vinciamo contro l'IA. Arrivano le news delle 5, prima Elettra Lamborghini.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana, più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a RVL Info Cantieri, il nuovo appuntamento di RVL la radio dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. Sulla statale 337 della Valle Vigezzo sono stati prorogati fino al 15 luglio i lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco, che causano l'istituzione di un senso unico alternato. Proseguiranno invece fino al 4 luglio gli interventi notturni di rifacimento dell'asfalto che interessano la statale 33 del Sempione tra Stresa e Baveno. Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato in funzione tra le 21 e le 6 del mattino seguente, esclusi festivi e prefestivi. Fino al 3 luglio si viaggia a senso unico alternato anche sulla provinciale 118 Villa d'Ossola Beura, a causa di lavori di adeguamento della massicciata stradale che interessano tratti saltuari. La limitazione è attiva nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18. Senso unico alternato per lavori, in questo caso per lo spostamento di un gasdotto, anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola, secondo tronco nel territorio di Crevola d'Ossola. In questo caso non sono previste fasce orarie. Infine, per interventi di sostituzione delle barriere laterali, fino al 12 luglio si viaggia a senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30 anche sulla provinciale 61 Trobaso-Fondo Toce, meglio conosciuta come la strada che passa per Bieno. Soprattutto in questo caso sono possibili disagi, specialmente al mattino. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il venerdì pomeriggio di RVL continua con una nuova Summer Hit. Oscar Anton, Awfully, AFL 65, Blue Gala, Free from Desire. E apriamo con Danny Ocean, Volare.
4: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati.

0: estate nelle nostre Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ritroviamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che Chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

cosa fai questa sera? Questa è Noemi su RVL la radio, questa è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 7. Beh, le abbiamo dette prima le partite, quindi stasera ne abbiamo di cose da vedere a proposito di calcio, a proposito di mondiali. Quanto siete bravi ad indovinare i risultati delle partite? Ripeto, non c'entra nulla la questione scommesse, non voglio parlare di quello, sto parlando di quelle sensazioni strane che si hanno, no? Da tifosi di calcio. 0323 55 21 24 Martin Garrix.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
16: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
17: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. A poche ore di distanza dall'ultimo episodio, un altro pirata della strada ha causato un incidente a Verbania ed è scappato senza fermarsi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, proprio nei pressi della questura, una Renault Clio ha tagliato la strada ad un 17enne ossolano alla guida di una moto, che per evitare l'impatto ha perso il controllo rovinando al suolo. L'automobilista ha prima vistosamente rallentato e poi si è allontanato senza prestare soccorso. Il ragazzo, fortunatamente, senza lesioni e quindi è andato subito in questura a denunciare il fatto e gli agenti si sono messi alla ricerca dell'auto pirata. Come il caso dell'altro giorno a Intra, si tratta di una donna di circa 60 anni, anch'essa residente in Ossola, che ora affronterà le conseguenze del caso. I carabinieri di Arona hanno rintracciato e arrestato a Palestro, nel Pavese, un pregiudicato 61enne ritenuto responsabile di una truffa commessa lo scorso ottobre ad un'anziana dell'Aronese. Con la solita tecnica del finto incidente occorso ad un parente, era riuscito a sottrarle denaro e preziosi di ingente valore. Avviata anche quest'anno l'operazione Mare e Laghi Sicuri della Guardia Costiera, fino al 20 settembre unità navali ed aeree saranno impegnate nel pattugliamento e nella sorveglianza anche del Lago Maggiore. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

raccontiamo un po' di vita di radio, regia, la dico? Perché no, la regia mi fa: senti, visto che stai parlando di calcio, ti metto sta canzone. Io ci ho messo un po' a capirla. Dico, perché mi hai messo Sailing? Poi ho pensato al nome del cantante, Christopher Cross. Succede anche questo, succede molto spesso. Uscì nel giugno del 1980, Sailing, appunto, dall'album d'esordio di Christopher Cross, uno dei grandi capolavori della musica degli anni 80, il più grande successo di sempre per la VH1, il canale satellitare americano, che ha fatto un sondaggio qualche tempo fa, la grande musica di ogni epoca su RVL e la radio. E a proposito di anni 80, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18, solo qui su RVL con Ti ricordi quando, il meglio 70-80 suonato in vinile.

cattive abitudini di Mais insieme a Salma e con la pesce è una delle mie cattive abitudini appena andata, perché ho ricordato qualche minuto fa, ti ricordi quando? L'appuntamento appunto sabato e domenica dalle 18 su RBL con il meglio della musica 70-80, e non l'ho detto con Piero Pratesi, vabbè, ma era scontato, cioè il nostro Piero Pratesi con i suoi vinili che vi racconta un sacco di cose, un programma magnifico, assolutamente da non perdere. 0323 55 21 24, saluto Roberto che dice: io indovino al contrario, dico il risultato di una partita e finisce esattamente in maniera speculare. Bene, dice vince quella e vince l'altra. Beh, comunque è un punto di riferimento, cioè comunque qualcosa la indovini in qualche modo. Mick Beautiful Freaks.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
13: Da un po' di tempo.

8 di Giovanotti e Alfa insieme su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Hanno preso due squadre, tra virgolette, una composta da un algoritmo di intelligenza artificiale, un'altra da un gruppo di tifosi. L'intelligenza artificiale era stata addestrata con partite di calcio e tutto quello che poteva esserci, no? Il lato tecnico, tattico delle partite, mentre i tifosi non erano stati addestrati perché già conoscono le cose del mondo, e alla fine hanno chiesto, facendo vedere delle partite nuove, di indovinare il risultato. L'IA si metteva lì con tecnica, tattica, allora secondo me il numero 6 passando quella palla a tot chilometri orari. I tifosi guardavano, avevano delle sensazioni e indovinavano l'andamento della partita, non tanto il risultato, ma come sarebbe andata alla fine, no? Senza dire 1-0, potrebbe prevalere questa squadra qui, e hanno indovinato sempre. Quindi i tifosi battono l'IA. Arrivano le news dalle 6, prima c'è Olivia Rodrigo.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da 3 ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei 3 l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I 3 sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a RVL Info Cantieri, il nuovo appuntamento di RVL, la radio dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio Ossola. Sulla statale 337 della Valle Vigezzo sono stati prorogati fino al 15 luglio i lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco, che causano l'istituzione di un senso unico alternato. Proseguiranno invece fino al 4 luglio gli interventi notturni di rifacimento dell'asfalto che interessano la statale 33 del Sempione tra Stresa e Baveno. Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato in funzione tra le 21 e le 6 del mattino seguente, esclusi festivi e prefestivi. Fino al 3 luglio si viaggia a senso unico alternato anche sulla provinciale 118 Villa d'Ossola Beura, a causa di lavori di adeguamento della massicciata stradale che interessano tratti saltuari. La limitazione è attiva nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18. Senso unico alternato per lavori, in questo caso per lo spostamento di un gasdotto, anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola, secondo tronco nel territorio di Crevola d'Ossola. In questo caso non sono previste fasce orarie. Infine, per interventi di sostituzione delle barriere laterali, fino al 12 luglio si viaggia a senso unico alternato tra le 8:30 e le 17:30 anche sulla provinciale 61 Trobaso-Fondo Toce, meglio conosciuta come la strada che passa per Bieno. Soprattutto in questo caso sono possibili disagi, specialmente al mattino. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Ci sono anche i The 1975 con If We Are Too Shy Let Me Know all'interno della nostra Summer Hit, pronta a partire qui su RVL la radio. A seguire Noemi Macumba, Miranda Vamos alla Playa e apriamo con Darin Superstar.
4: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per

0: Ed eccola che si chiude un'altra Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ritroviamo Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra Sito e Brugherio in direzione Frejus e tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

sono sempre riferimenti tra Brasile e Italia con Gaia, questa bossa nostra su RVL la radio, occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19. Vi fate mai gli orari? No, per andare a vedere un evento, quando c'è una manifestazione come i mondiali, vi chiedete mai quando qualcuno vi invita ma che partita ci sarà? Queste cose qua, adesso magari non c'è l'Italia, uno magari non se lo chiede, però ci potrebbe essere. Questo perché mi veniva in mente, no, le date di Gaia, per esempio, no, il 27 luglio ad Avellino, il 15 agosto sarà a Teramo e poi altre date nel tour estivo. Vi ricordo sempre rvl.it, sezione concerti. Shakira, dai dai.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
17: Inizio il flash di RVL Informa, buona serata da Luca Manghera. Secondo caso di pirata della strada in pochi giorni a Verbania, e ancora una volta si tratta di una donna che ha tagliato la strada ad un ragazzo in moto facendolo cadere e non si è fermata. La polizia l'ha però subito rintracciata e procederà a sanzionarla. Il ragazzo si è ferito lievemente. La CGIL Novara VCO chiede maggiori tutele per i rider di Deliveroo e Glovo. Secondo il sindacato non hanno adottato le misure previste dalla legge per proteggerli dal caldo torrido di questi giorni. Il comune di Omegna avvisa che nella notte tra martedì e mercoledì verrà eseguita una disinfestazione zanzare lungo la Nigoglia e sul lungo lago Gramsci. Chi abita nelle vicinanze è invitato a chiudere finestre e porte e a non lasciare animali all'esterno.
18: Il meteo di RVL.
19: Scopri
18: scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
17: Previsioni del tempo per sabato 27 giugno. Dal tardo pomeriggio sull'Osso la temperatura è tra 21 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsea Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
19: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
19: RVL la radio.
20: Te le suoniamo.
19: Di santa ragione.

Fulminacci maledetto me in questo venerdì 26 di giugno. Questo è Occhio al Penna su RBL Radio. Il 3 luglio sarà una bella data, bella piena, la prossima settimana, perché esce il disco nuovo di Madonna, esce il nuovo disco di Sienna Spyro, The Visitor, l'album di debutto di Sienna Spyro, che ci ha fatto conoscere con Die on This Hill, che abbiamo sentito con tante belle cose. The Visitor si chiama così, come la serie TV, ricordate i Visitors che facevano sul canale 5? A parte gli scherzi, Material Lover, canzone che stiamo per ascoltare, che fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, si troverà solamente nella versione deluxe del disco, ok? Se comprate quella normale ci saranno 10 tracce senza Material Lover, invece nella versione deluxe ci saranno 15 tracce con anche Material Lover.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26.

0: Tocchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
3: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Fiende Antonietta, Hi My Love, nel venerdì sera di Occhio al Pinna su RVL Radio. Stavo parlando un po' di calcio, così però, nel lato social, nel lato dell'indovinare le partite, anche della musica si potrebbe parlare, no? Perché se ne parla spesso anche durante questi mondiali del DJ dello spogliatoio. Tutte le squadre che arrivano hanno chi le cuffiette, chi sente una cosa, ma poi c'è uno specializzato, molte volte un giocatore, si mette lì, fa delle playlist per la carica. Giustamente, no? Perché comunque no, la musica fa bene, ti fa andare più veloce, ti fa sentire meglio e magari ti fa fare pure qualche gol, che ne sai? Dito nella piaga.

Somber, la sua Potential, va a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani come sempre per la Saturday Edition dalle 16 alle 18. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Che Starris.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Tragedia a Marsiglia, un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario della città d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Il padre lo avrebbe dimenticato in auto. Morte naturale oppure omicidio? Saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno, ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi segni sul collo. Formula 1, Kimi Antonelli, leader nel mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani le ultime prove, poi le qualifiche alle 16. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. 5 km di coda sulla statale 36 Milano-Lecco per incidente tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Sul tratto milanese della 4 rallentamenti e code a tratti per incidente tra Viale Certosa e il bivio per la tangenziale est in direzione Brescia. Coinvolti diversi veicoli, tra cui un camion, che si trovano tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Restiamo in A4, code per traffico intenso tra Somma Campania e Brescia Est verso Milano. Attese sulla 9 Como Chiasso al valico di Brogeda in direzione Italia. Congestionato il traffico sulla tangenziale nord di Milano in colonnamenti tra Nova Milanese e il bivio A4 verso Bologna. Ancora traffico intenso sulla rete stradale di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
5: È arrivato anche il venerdì, ebbene sì, 26 giugno, RVL la radio, dopo Marco Pennacchini, continua la programmazione con Che Stories. Sono la Fabi e anche oggi fino alle 22 vi tengo compagnia con i successi di RVL la radio e le nostre notizie e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.
7: Quando

canzone estiva di Annalisa, che continua a portare a casa grandi consensi. Sappiamo che ha già ufficializzato questa data a San Siro, che chiaramente è una tappa molto importante per i cantanti. Ne ha anche approfittato per mettere il pollice verso l'alto per quanto riguarda un capo d'abbigliamento, la camicia bianca per l'estate. Beh, sicuramente una camicia bianca nell'armadio tutti ce l'abbiamo, che sia una camicia con le maniche lunghe, corte, estiva, bella quindi fresca, oppure un po' più impegnativa per l'inverno. La camicia bianca sta sempre bene, elegante, casual, con i jeans, con magari anche un non lo so, look più impegnativo. Per noi donne, per i maschi, la camicia bianca sempre bella. E lei ha messo il pollice verso l'alto, vabbè che le sta bene tutto, quindi anche per Annalisa sì alla camicia bianca. Temi Impala, Dracula.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, su RVL la radio. Abbiamo ritrovato anche questo grande successo dal passato che mi dà la per ricordare l'appuntamento del weekend con Ti Ricordi Quando. Tanti successi 70-80 in vinile vi aspettano ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio, contenitore, ricordo, confezionato dal nostro Piero Pratesi. Serena Brancale, Levante e Delia, arriva al mio paese. Mi sento

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. A poche ore di distanza dall'ultimo episodio, un altro pirata della strada ha causato un incidente a Verbania ed è scappato senza fermarsi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, proprio nei pressi della questura, una Renault Clio ha tagliato la strada ad un 17enne ossolano alla guida di una moto, che per evitare l'impatto ha perso il controllo rovinando al suolo. L'automobilista ha prima vistosamente rallentato e poi si è allontanato senza prestare soccorso. Il ragazzo, fortunatamente senza lesioni, e quindi è andato subito in questura a denunciare il fatto, e gli agenti si sono messi alla ricerca dell'auto pirata. Come il caso dell'altro giorno a Intra, si tratta di una donna di circa 60 anni, anch'essa residente in Ossola, che ora affronterà le conseguenze del caso. I carabinieri di Arona hanno rintracciato e arrestato a Palestro, nel Pavese, un pregiudicato 61enne ritenuto responsabile di una truffa commessa lo scorso ottobre ad un'anziana dell'Aronese. Con la solita tecnica del finto incidente occorso ad un parente, era riuscito a sottrarle denaro e preziosi di ingente valore. Anche quest'anno Lago Maggiore è più sicuro grazie alla Guardia Costiera. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
12: È partita l'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, che vede tra 35 anni la Guardia Costiera al fianco fianco di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago. Da 16 giugno al 20 settembre oltre 3.000 donne e uomini con un dispositivo aeronavale di circa 450 unità navali e 19 aerei ed elicotteri saranno impegnati ogni giorno lungo gli oltre 8.000 km di coste italiane e nelle acque dei laghi Garda, Maggiore e Como per garantire una stagione estiva serena ed in piena sicurezza.
11: La CGIL Novara contro Deliveroo e Glovo. Secondo il sindacato, le piattaforme non hanno adottato le misure previste dalla legge per proteggere i loro rider dal caldo torrido di questi giorni. La sezione di Novara e Viciò dunque protesta e chiede maggiori tutele. Il comune di Omegna avvisa che nella notte tra martedì e mercoledì verrà eseguita una disinfestazione zanzare lungo la Nigoglia e sul lungo lago Gramsci. Chi abita nelle vicinanze è invitato a chiudere finestre e porte e a non lasciare animali all'esterno. E adesso le previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
11: Previsioni del tempo per sabato 27 giugno. Dal tardo pomeriggio sull'Osso la temperatura è tra 21 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

con Ercomi. Irama ormai è il personaggio del momento, perché oltre ad aver rilasciato nuova musica, sappiamo che è diventato ufficialmente il nuovo giudice di X Factor. Prende infatti il posto di Achille Lauro. Tra le altre cose, anche Ercomi è molto impegnato in questo periodo. Ci sono i live, c'è la voglia, come sempre, di incontrare il pubblico. Su RVL la radio, adesso The Bausa, Magnetic.

Elisa Magneti, che è qui su RVL la radio. Torno a ricordarvi del DAB, sì, perché magari in questo periodo vi state spostando e avete questo supporto, e allora vi ricordo che RVL la radio copre Biella, Vercelli e Casale Monferrato grazie al DAB+. C'è Saif, questa è

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro.

0: un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Abrams, Hit the Wall nel nostro Che Stories. E chiudiamo la prima ora del nostro appuntamento di oggi, venerdì 26 giugno. Tra poco la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito, sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Vai a domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009, quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: E anche oggi non può mancare il nostro spazio dedicato al 4x4, 4 successi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco Shakira, Ips Don't Lie, ma anche Firestone di Kygo, Samurai J, Flamenco, Paranoia, subito Puff Daddy, Faith Evans e 112 con I'll Be Missing You.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.
15: Salida del vuelo con destino a

0: Compagnie tu sol.
1: Carol G e Manu, ciao, con questa bella collaborazione. Tra l'altro, Carol G, che è una donna bellissima, oltre che una grande chiaramente cantante, ha passato un po' di tempo in Italia, precisamente è stata avvistata a Capri, dove si è rilassata e ne ha approfittato per godersi la dolce vita italiana e anche rilasciato poche parole, ma che chiaramente racchiudono tanto. Ha detto: Italia, sei bellissima, vieni più spesso da noi, cara Carol G. Noemi, tu cosa fai questa

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

nuovo di LDA e DH7 su RVL la radio. Ne approfitterei per ricordarvi altri modi che avete a disposizione per ascoltare la radio anche quando siete fuori copertura di frequenza. Abbiamo parlato della copertura di RVL la radio grazie al DAB Plus, ma vi ricordo che la radio la potete ascoltare anche dal nostro portale rvl.it, ci potete seguire grazie alla nostra applicazione e se siete in movimento anche con l'app rinnovata grazie quindi ad Apple Car e a Google Auto in assoluta comodità. Adesso ascoltiamo Lady Gaga e Doechii, Runway.

altre cose, ha scritto sui social: quinto forum d'Assago sold out e sono già insomma pronto per il tour, e che effettivamente porterà in questo mese di giugno proprio Alfa in tantissime location. Ma non preoccupatevi, anche a luglio sarà dal vivo e praticamente continuerà a cantare fino al 30 di agosto. Seguitelo sui social per avere sotto mano tutte le date del suo tour. Poi ha esaudito anche questo desiderio, cioè quello di duettare con Jovanotti. Eccoli, questa è Buon Vento.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Nuova apertura alla canottieri Intra della Masina.

0: rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistro Verbania.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

Cattive abitudini, mace, salmo e colapesce nel nostro Che Stories di oggi, venerdì 26 giugno. Chiudiamo la seconda delle tre ore del nostro spazio a disposizione. Tra poco c'è la redazione, prima però abbiamo tempo anche per ascoltare questa collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un saluto da Michele Ficetola. Sale ad almeno 920 morti il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Intanto è partita dall'Italia la prima missione di aiuti umanitari e soccorso coordinata da Farnesina e Protezione Civile. Circa 100 specialisti tra vigili del fuoco, medici e infermieri sono in viaggio con un Boeing della difesa carico di medicinali, beni di prima necessità e attrezzature per la ricerca dei superstiti. L'obiettivo è raggiungere al più presto l'area dell'epicentro e rafforzare le operazioni di soccorso. E torna alta la tensione commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump minaccia dazi del 100% su tutti i prodotti europei se l'Unione introdurrà la digital tax sulle grandi multinazionali tecnologiche americane. L'avvertimento è arrivato con un post su Truth Social. La misura europea punta a tassare i colossi del web accusati di versare imposte troppo basse. Una mossa che rischia di riaprire un duro scontro commerciale tra Washington e Bruxelles. Veniamo in Italia con la cronaca. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano deceduto durante un inseguimento in moto. Il giovane accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato, secondo gli investigatori non si sarebbe fermato all'ALT, dando il via alla corsa ad alta velocità culminata con il tragico incidente costato la vita al vigile. Voltiamo pagina, novità in arrivo per i licei con le nuove indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione. La bozza, oggi all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, introduce anche un nuovo approccio alla matematica che partirà dall'osservazione della realtà e apre all'intelligenza artificiale, destinata a diventare sia oggetto di studio sia strumento di supporto per le discipline scientifiche. Il ministro Valditara: ai maturandi, valorizzate i vostri talenti.
2: Non basta aver acquisito conoscenze o competenze, ma bisogna anche aver, come dire, tratto dalla scuola quell'insegnamento che ci aiuta a crescere e quindi a realizzare quel grado di autonomia e di responsabilità che è tipico della maturità.
1: Infine il calcio. Mondiali 2026, grandi attese alle 21 per Norvegia-Francia, in contemporanea Senegal-Iraq, gara pesante per la classifica del girone. Nella notte italiana completano il programma Capo Verde-Arabia Saudita, Uruguay-Spagna, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Era davvero tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: E arriva il secondo 4x4 di oggi su RVL, la radio, all'interno di Che Stories. Mettetevi comodi, abbiamo quattro successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco Matteo e Thomas, gli Zero Assoluto con Sei parte di me. Ascolteremo anche Hold Back the River di James Bay, Maledetto me di Fulminacci, subito gli Acqua, Barbie Girl.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Kat.
2: Quattro per quattro, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Repeat It, Martin Garrix ed Ed Sheeran su RVL la radio. Anche Francesco Gabbani ha iniziato il suo tour in questo 2026. Tra le altre cose, sono 10 anni di Eternamente Ora, l'album che conteneva anche Amen, pezzo con cui Gabbani, ricordiamolo, conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via così a questo percorso artistico unico e costellato di successi entrati nell'immaginario collettivo. Quindi sicuramente preparatevi per ballare, ci sono tanti appuntamenti chiaramente anche per il mese di luglio, seguitelo sui social, anche ad agosto vi aspetta e naturalmente ci sarà modo di cantare i suoi grandi successi e anche questa Summer Funk.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Tiziano Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Stretta del questore del BCO sui soggetti pericolosi, due avvisi orali da altrettanti giovani violenti e legati allo spaccio e cinque fogli di via a residenti fuori provincia con precedenti per furti e truffe. Scontro frontale stamani tra due auto sulla provinciale tra Domo e Villa, il bilancio di tre feriti tra cui un minorenne, tutti non gravi, pesanti ripercussioni per la viabilità. Domodossola ha denunciato dalla polizia locale, un uomo trovato alla guida ubriaco, la patente gli era già stata sospesa per lo stesso motivo. Aperti anche gli ultimi due piani del parcheggio di via Rosmini a Intra dopo i lavori di messa in sicurezza che il comune ha dovuto svolgere, attivata inoltre la vigilanza notturna contro i vandali. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

businessman di Dito nella Piaga, che sui social è sempre molto attiva. Lo siamo anche noi di RVL la radio, visto che il weekend ormai è alle porte, magari avete anche un po' di tempo per curare i vostri canali social, e quindi se ancora non l'avete fatto cercate anche RVL la radio. Noi siamo molto attivi, vi raccontiamo sempre tanta informazione, tante curiosità e tutti quelli che sono i nostri appuntamenti, quelli dove ci potete venire a trovare e fare festa in nostra compagnia. Quindi se ancora non l'avete fatto cercate RVL la radio, mettete un mi piace oppure un segui alla nostra pagina ufficiale. Beautiful Freaks, lei è Meek.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

Dead di Olivia Rodrigo. L'avete letta la dichiarazione della Rodrigo, che ha detto: la gente indossa pannoloni pur di restare in prima fila ai concerti. Ne è certa, visto che questa cosa, in quanto artista, l'ha annusata, cioè se ne è resa conto. Allora, io sono andata a tanti concerti quando ero un po' più giovane, adesso ne ho un paio quest'estate e ho il Prato, e sono un po' preoccupata, perché comunque una volta che sei arrivato bene avanti ti vuoi godere tutto lo spettacolo. Però da giovane io ricordo che, nonostante si bevesse sicuramente qualcosa durante il concerto, non avevo l'esigenza di andare al bagno quindi mi sono gustata i concerti dalla prima fila. Adesso sono un po' più grandicella e potrei prendere spunto da questa notizia, ma voi lo avete mai fatto? No, non lo so, perché io ho letto anche dei commenti di altre persone che hanno detto: vabbè, se un'ora di concerto me lo sono gustata da proprio sotto il palco, ho avuto l'esigenza, sono anche tornato indietro, ho fatto i miei bisogni, sono rimasto lì, mi sono comunque gustato il concerto. Qualcun altro ha detto che addirittura faceva la pipì sulla bottiglietta dell'acqua. Io anche questa cosa no, vabbè, non lo so, magari raccontatemi la vostra di esperienza. Arriva Clara con San Giovanni, le ragazze.

0: Material Lover di Sienna Spyro ci porta i saluti. È arrivato il momento di chiudere Che Stories di oggi venerdì, ma anche di questa settimana. Per quanto riguarda il nostro contenitore, se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo lunedì alle 19. Vi invito anche a rimanere collegati, perché tra poco, dopo la redazione, torna Day by Day e la nostra Adriana Paratore. Dalla Fabia è tutto, buona serata, buon fine settimana con noi di RBL la radio, e a lunedì J-Ax, IPIAIO, però anche no, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RBL Che Stories. 1, 2,

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto dalla redazione. Primo passo verso il dialogo tra Israele e Libano con la firma a Washington di un accordo tra le due delegazioni sotto la mediazione degli Stati Uniti. La situazione resta altamente instabile. Raid israeliani hanno colpito il sud del Libano mentre Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato droni contro navi nello stretto di Hormuz, parlando di una folle violazione del cessate il fuoco. Marco Rubio invita alla prudenza. C'è ancora molto da fare. E in una nota Palazzo Chigi sottolinea l'importanza di consolidare il cessate il fuoco. L'Italia, si legge ancora, continuerà a fare la sua parte in stretto coordinamento con partner e alleati. E restiamo all'estero perché continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Almeno 920 le vittime, oltre 3.300 i feriti e decine di migliaia i dispersi. Le autorità parlano di centinaia di edifici distrutti, ospedali fuori uso e oltre 300 scosse di assestamento. La Farnesina conferma 3 vittime italo-venezuelane e 35 dispersi. Intanto sono in arrivo i soccorritori italiani con medici, infermieri e squadre specializzate impegnate nelle operazioni di emergenza. Veniamo in Italia con la cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Raffaele Marianella, il tifoso ucciso nell'ottobre scorso dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia. La Polizia di Stato ha arrestato 4 ultras della Sebastiani Rieti accusati di omicidio e tentato omicidio aggravati in concorso. Un quinto indagato è stato posto ai domiciliari. Il provvedimento arriva al termine dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Rieti. E l'ondata di caldo africano continua a stringere nella sua morsa l'Europa. Dalla Francia alla Spagna fino a Germania e Regno Unito si registrano centinaia di vittime e disagi senza precedenti, con scuole chiuse, udienze sospese e temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Francia un bambino di 18 mesi è morto dopo essere rimasto in un'auto surriscaldata, mentre nella capitale 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel canal Saint-Martin per sfuggire al caldo estremo. E fine il tennis, definito il tabellone di Wimbledon, il campione in carica e numero uno del mondo Jannik Sinner debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli affronterà l'argentino Navone, mentre Matteo Berrettini sfiderà Stan Wawrinka. Nel torneo femminile Jasmine Paolini inizierà contro l'americana Robin Montgomery, atteso anche il ritorno in singolare di Serena Williams, che esordirà contro l'australiana Maya Joint. Questa è l'ultima notizia, più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.

0: Buonasera amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

esattamente 208 anni fa veniva brevettata la prima antenata della bicicletta, era il 26 giugno del 1818, e pensate che fu brevettata per un motivo animalista. Perché? Perché il barone Carl von Treis voleva trovare un mezzo di trasporto alternativo al cavallo che rischiava di morire di caldo, di morire per lo strapazzo, per il superlavoro, e quindi decise di inventare un sistema che potesse sostituire i cavalli. Inizialmente questa bicicletta era ben bella pesante, aveva un telaio di legno e non aveva i pedali, praticamente si muoveva puntando i piedi per terra, un po' stile Flintstone praticamente, e veniva chiamata inizialmente velocipede. Poi successivamente il telaio cambiò, divenne di metallo, furono montati i pedali e ci ritroveremo poi successivamente con la bicicletta come l'abbiamo noi adesso. Il primo prototipo di bicicletta venne realizzato il 26 giugno 1818.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

26 giugno del 2005, quando Pink faceva la proposta di matrimonio al suo fidanzato, il pilota di motocross Kerry Hart, mostrandogli un cartello con la scritta "Mi vuoi sposare?". Tutto questo mentre lui stava gareggiando al Mammoth in California. Al giro successivo mostrò un altro cartello con la scritta "Faccio sul serio". Lui si ritirerà dalla gara per dire di sì. La coppia si sposerà l'anno successivo. E pensate che sono ancora sposati. Accadeva il 26 giugno del 2005.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.
10: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
11: Tra Piemonte e Liguria sulla 26 dei trafori tra le 22 e le 6, chiusura tra Voltri e Novi Ligure in direzione di Alessandria. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 6, chiusura dell'autostrada tra Savona ed Albissola in direzione Genova. Sulla 6 Torino Savona dalla mezzanotte alle 6, chiusa l'immissione sulla 10 Genova Ventimiglia per chi da Torino deve proseguire verso Genova. In Lombardia sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5, chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo di Solbiate Arno verso Milano, mentre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Sulla 4 Milano-Venezia tra le 23 e le 6 completamente chiusa la stazione di Seriate, quindi sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. In Veneto sull'autostrada 4 tra le 21.30 e le 5.30 chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Trieste deve proseguire verso Venezia. In alternativa utilizzare la stazione autostradale di Spinea oppure di Padova Est. Con lo stesso orario a Mestre sulla tangenziale chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita sulla carreggiata per Trieste. Il traffico è deviato lo svincolo Marghera. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
10: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook, ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio.

cantante dei BTS, Jungkook, ha vissuto un anno da incubo con una psicopatica che ha suonato alla sua porta per ben 133 volte. Una cosa assurda, surreale. E tra poco vi racconto quello che è successo. State là.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

parliamo di quello che è successo fino a poco tempo fa al povero Jungkook dei BTS. Praticamente è stato preso di mira da una fan psicopatica che io credo, almeno dalle ricostruzioni, che sia riuscita a capire dove abita seguendo uno di quelli che ti portano le pizze a casa praticamente. Da lì ha cominciato a bussare alla sua porta una marea di volte, a volte lasciando lettere nella fessura della porta, a volte lanciando degli oggetti tipo pupazzi oltre il muro, insomma facendo cose veramente psycho, fino a quando fu anche arrestata dopo la 33esima volta, ma poi fu rilasciata e le forze dell'ordine le dissero vabbè basta che non lo fai più, poi lo fece di nuovo ed ebbe il provvedimento restrittivo che lei non rispettò e ci sono volute ben 133 volte prima che si siano presi dei seri provvedimenti. Cioè ragazzi, io mi domando perché le denunce per stalking non vengono prese sul serio, non solo qua in Italia ma a quanto pare anche in Corea, ma a quanto pare anche in altre parti del mondo. Bisogna aspettare che facciamo tutti la fine di John Lennon? Chiedo per un'amica.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Un saluto dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Sono almeno 920 le vittime, oltre 3.300 i feriti e circa 50.000 i dispersi. La Farnesina conferma 3 vittime italo-venezuelane, 35 connazionali ancora irreperibili, mentre dall'Italia sono in arrivo squadre di soccorso con medici, infermieri e specialisti della protezione civile. Intanto il presidente americano Donald Trump ha espresso vicinanza al Venezuela, definendo il sisma una tragedia terribile e assicurando il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni di emergenza. E nelle stesse ore il presidente Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con un attacco di droni contro navi nello stretto di Hormuz, mentre Israele continua i raid nel sud del Libano. Hezbollah denuncia almeno 2 civili uccisi. Intanto però arriva un primo segnale diplomatico. A Washington è stato firmato un accordo tra le delegazioni di Israele e Libano. Per il segretario americano Marco Rubio è solo il primo passo verso una possibile stabilizzazione della regione. Veniamo in Italia con la cronaca. Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Iaconis, la turista padovana di 30 anni colpita da una statuetta caduta da un edificio nei quartieri spagnoli di Napoli. Rinviati a giudizio i genitori del 13enne ritenuto responsabile ma non imputabile del gesto. La coppia dovrà rispondere di omicidio colposo per omessa vigilanza. Il processo prenderà il via il prossimo 23 ottobre. Ultima pagina, economia. Il mezzogiorno a trainare la crescita dell'occupazione in Italia nel 2025. Secondo le stime preliminari dell'Istat, al sud gli occupati aumentano dell'1,5%, sopra la media nazionale dell'1,1%. Più contenuta la crescita nel nord-ovest e nel nord-est. Il PIL cresce invece in modo più uniforme, con un aumento dello 0,5% a livello nazionale e dello 0,6% nel mezzogiorno. E infine il calcio. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha acquistato la Regina. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Intanto il Como blinda Nico Paz. Secondo la stampa spagnola è stato raggiunto l'accordo con il Real Madrid per la permanenza del talento argentino, mentre gli spagnoli manterranno un diritto di riacquisto. Sfuma così l'ipotesi Inter. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: 3. Il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
4: Siamo davvero ovunque. RVL l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi: Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci, tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

ormai siamo arrivati, il 3 luglio prossimo Taylor Swift si sposa e ci sono delle cose che lei e il suo futuro marito hanno chiesto cortesemente agli amici per il matrimonio, e tra poco ne parliamo, state là.

0: matrimonio dell'anno è quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, e c'è una cosa che è stata detta da entrambi a tutti gli amici che parteciperanno al matrimonio: non vogliamo regali, non portateci regali. Ragazzi, loro sono miliardari, non hanno problemi, non hanno bisogno di nulla. Stanno investendo un sacco di soldi per regalare una festa planetaria agli amici più cari, ma non vogliono regali. Cioè, questo a dimostrare, lo facciamo perché vogliamo solo ed esclusivamente la vostra presenza, vi vogliamo vicini nel giorno più importante della nostra vita. Questa cosa è meravigliosa.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

continua il Day by Day con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

amici, Madonna doveva uscire con il biopic, il film sulla sua vita, ma a un certo punto c'è stato lo stop. Il film non si farà più. Bisogna capire cosa è successo, cosa c'è dietro questo giallo, e lo faremo tra un attimo. State qua, state qua.

0: let him run the train. Big bag bustin' at the Bentley band. Take a man, Balenciaga brought it back and all these bitches fuck. It's big bags bustin' at the Bentley band. Take a man, Birkin bag, party back and all you bitches fuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Huh, up, then it's up. If it's up.
1: Allora parliamo del biopic dedicato a Madonna, che purtroppo è stato stoppato. Madonna è regista e sceneggiatrice, ha scritto tutto lei, ma a un certo punto si è fermato tutto per un diverbio tra Madonna e la Universal. Praticamente ci vuole un grande budget per un film di questo tipo e la Universal non voleva investire tanto, e quindi Madonna aveva deciso di andare a girare il film in Serbia e loro l'hanno sminuita. Cioè, ragazzi, la Queen Madonna che viene sminuita, e le hanno detto: vabbè, ma non crediamo che resisteresti in Serbia per più di 4 giorni. Al che lei ha risposto: ma l'avete letta la trama? Avete visto che tutta la mia vita è una lotta per la sopravvivenza? Certo, non è che vado lì in vacanza, eh. Insomma, alla fine non se n'è fatto più niente, ma Netflix si era fatto avanti proponendo di trasformare il film in una serie. Il problema qual è? È che la Universal si è messa di traverso. Praticamente le hanno impedito di usare la sua sceneggiatura scritta da lei, a meno che non l'avesse comprata da loro ad un prezzo che dire estorsivo è dire un eufemismo. Cioè, ragazzi, questo ci fa capire quanto siano ingorde non solo le case discografiche, ma anche le case di produzione, quanto ci si approfitti degli artisti. Basti pensare a quello che accadde a Taylor Swift, che poi ebbe l'idea di ricantare tutti i suoi album. Io spero che anche Madonna riscriva da capo tutta la sceneggiatura in modo da non darla vinta alla Universal, ma c'è una riflessione da fare: se se ne approfittano con una come Madonna, un'artista emergente, che speranza ha contro questi volponi? Nessuna. Fatemi sapere che ne pensate su WhatsApp.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

torneranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, e se vi va scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RBL la tua voce arriva direttamente

È arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Una sera un ragazzo con cui mi stavo sentendo, con cui ero uscita una sola volta, mi invita a una festa sulla spiaggia organizzata dal suo amico. Io felicissima accetto l'invito. Quel ragazzo mi piaceva veramente tanto. Per non andare sola vado insieme a una mia amica. La sera lui si presenta con la mia amica e cominciano a parlare e io rimango tutta la serata da sola, in quanto loro due si erano pure allontanati dalla festa da soli. Morale della favola: loro due stanno insieme ormai da più di un anno. Non ho più portato nessuno quando dovevo uscire con un ragazzo, e hai fatto bene. Ed è subito ex quando dopo 4 anni ci allontaniamo per lavoro e, guardando le foto di una serata in discoteca, vedo un primo piano di una e dietro lui che limona con un'altra. Niente scenate, lo taggo e metto like. A distanza di anni ancora dice che le stava dicendo una cosa. È quasi subito ex quando non gli rispondi su WhatsApp per 15 minuti perché sei in doccia e lui si presenta sotto casa tua citofonando come un pazzo perché è fermamente convinto che in quei 15 minuti sei tornata col tuo ex. Mamma mia ragazzi, c'è veramente da rimanere singoli a singola vita. Fatemi sapere su WhatsApp cosa ne pensate. La rubrica Casi Umani si chiude qua, ma io sto con voi ancora per un po'.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Dopo la firma dell'accordo tra Israele e Libano, Washington, il Medio Oriente resta in bilico. Hezbollah boccia l'intesa mediata dagli Stati Uniti, avverte che potrebbe provocare nuove divisioni interne. Teheran alza i toni e minaccia reazioni se proseguiranno i sorvoli israeliani nel Golfo, mentre conferma il controllo sulle rotte nello stretto di Hormuz. Intanto il governo italiano accoglie con favore l'accordo e ribadisce l'impegno per consolidare il cessate il fuoco e favorire una pace duratura nella regione. E continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, il più forte degli ultimi 125 anni. Almeno 920 le vittime, migliaia i feriti e decine di migliaia dispersi. La Farnesina conferma 3 italo-venezuelani morti, 5 feriti e 35 dispersi, mentre dall'Italia sono già partite squadre di soccorso con vigili del fuoco, medici e protezione civile. Mobilitata la comunità internazionale, ONU, Unione Europea, Stati Uniti e numerosi paesi hanno inviato uomini aiuti per sostenere le operazioni di ricerca tra le macerie. E veniamo in Italia con la cronaca. Vaglia, arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Genti Berisce, il 26enne accusato della morte dell'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, deceduto dopo un inseguimento in moto a oltre 180 km orari. Intanto a Rieti scattano 5 misure cautelari nei confronti di ultras della Sebastiani Basket per l'agguato costato la vita a Raffaele Marianella nell'ottobre scorso. 4 giovani finiscono in carcere, un quinto ai domiciliari con le accuse di omicidio e tentato omicidio aggravati. Cambiamo argomento. Nuovo attacco informatico ai danni di Trenitalia. Alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio sono stati violati, ma l'azienda assicura che i credenziali e informazioni bancarie non sono state compromesse. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, mentre le opposizioni chiedono al ministro Salvini di riferire in Parlamento. Il Codacons invita gli utenti a fare attenzione a possibili tentativi di phishing. E infine il calcio. La Francia chiude al primo posto il gruppo I dei Mondiali 2026, battendo 4-1 la Norvegia. Entrambe le nazionali erano già qualificate ai sedicesimi. Nell'altra sfida, netto 5-0 del Senegal sull'Iraq. Gli africani sperano nel ripescaggio come migliore terza, mentre l'Iraq saluta il torneo senza punti. Alle 2 Capoverde e Arabia Saudita e Uruguay Spagna. Alle 5 Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Questa è l'ultima notizia. Io vi auguro un buon proseguimento di serata.
1: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

Hyper, Hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

0: then. Be good. Bye-bye.
1: Retape. Mixtape.
2: Come back soon.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio. Let's go!